0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: tuo sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 22 e le ore 5 chiusura del tratto Busto Arsizio-Cavaria in direzione di Varese. Tra le ore 21 e le ore 5 chiusura della Milano-Laghi anche tra Castronno e Solbiate-Arno, in questo caso in direzione di Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le ore 22 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Bereguardo-Binasco nelle due direzioni, sia verso Genova sia in direzione di Milano. Per la stessa autostrada 7, sempre tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Vignole-Borbera-Roncoscrivia in direzione di Genova. Sulla 26 dei trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Voltre e Masone in direzione di Alessandria. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra le 23 e le 6 chiusura del tratto Albisola-Celle-Ligure verso Genova. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Genova-Est e Nervi in direzione di Livorno. Tra Veneto ed Emilia sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5 chiusura del tratto Occhio Bello Ferrara Nord in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Mestre tra le ore 21:30 e le ore 5:30 chiusura dello svincolo di Mira Oriago per entrare in autostrada verso Padova e Milano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: RVL Disco Night.
1: Let's go. Sounds good.

0: siamo
1: per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL
1: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: presto il tempo d'infiore.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro, è la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica: la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona. I funghi rendono sostenibili i boschi verticali, fondamentali per la salvaguardia della biodiversità in ambito urbano. Negli ultimi anni i boschi verticali si sono diffusi in tutta Europa. Alcune criticità però permangono, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di riproduzione e la sostenibilità di questi piccoli ecosistemi. Gli esperti del Dartmouth College negli Stati Uniti propongono una soluzione intuitiva ed economica: l'aggiunta di funghi micorizzici. Questi alimentano relazioni simbiotiche con le altre specie vegetali in una partnership circolare e reciprocamente vantaggiosa. I giapponesi pronti al lancio del primo satellite ecosostenibile. Ogni anno i residui metallici dei satelliti lanciati nello spazio contribuiscono all'inquinamento del pianeta, indebolendo le sue difese. È per questo motivo che gli scienziati dell'Università di Kyoto in Giappone hanno messo a punto l'IgnoSat, il primo veicolo spaziale dall'involucro in legno interamente ecosostenibile. Quando in futuro i traffici tra la Terra e gli altri pianeti si intensificheranno, questa soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, riducendo l'impatto ambientale del settore aerospaziale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Le sensazioni più belle
9: le provi quando ascolti la canzone giusta.
8: Le emozioni più forti
9: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Yeah. Mancioso.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 2 settembre 2026 è il 245esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 19:42. Il santo del giorno è Sant'Elpidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 settembre del 1945 il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. Quel giorno avviene la firma della resa, atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, il più vasto conflitto della storia che in poco più di 5 anni ha provocato la morte di 55 milioni di persone, di cui oltre la metà civili. In quello stesso giorno il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam. Nel 1980 scompaiono a Beirut, in Libano, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella Di Palo. E nel 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 settembre del 1963 viene fondata la Bruce McLaren Motor Racing Ltd. a New Malden, a Londra, da parte dell'omonimo pilota di Formula 1, Bruce McLaren. E nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 settembre del 1970 Claudio Baglioni pubblica il suo primo omonimo album. Nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alle classifiche. E nel 1997 Pino Daniele vince il Festival Bar con Che male c'è. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Verga, nato a Vizzini il 2 settembre 1840 e scomparso a Catania il 27 gennaio 1922. È stato uno scrittore della fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Compie oggi 86 anni Pippo Franco, cabarettista e conduttore televisivo, showman del Bagaglino, tra i volti più noti della commedia all'italiana tra gli anni 70 e 80. E compie 74 Jimmy Connors, ex tennista e allenatore di tennis, considerato tra i migliori giocatori della storia. Spegne 62 candeline Keanu Reeves, attore canadese nato a Beirut, uno dei più amati di Hollywood. 60 candeline sulla torta di Salma Hayek, attrice messicana naturalizzata statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 settembre 1937 di Pierre de Coubertin, dirigente sportivo, pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni giochi olimpici. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi domanda ciò che non dovrebbe, ode quel che non vorrebbe.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Ci sono due iscrizioni nel registro degli indagati per la fuga di monossido di carbonio che in una baita all'Alpe d'Evero ha causato una vittima e cinque intossicati, l'ipotesi di reato e omicidio colposo. Valle Vigezzo, un uomo finisce in un dirupo mentre cercava funghi sulle alture di Dronio all'Alpe Rodo, è stato recuperato ed è lì trasportato a Novara in codice rosso. Nonostante fosse ai domiciliari, esce di casa e per strada aggredisce il padre, 29enne di Villa d'Ossola, arrestato dai carabinieri. Il giovane ha cercato di colpire anche i militari. Trentenne straniero domiciliato a Verbania, arrestato dalla polizia, in auto aveva dosi di droga e in casa altro stupefacente e 13.000 euro in contanti.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 2 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere, con tutta la sua community di ascoltatori, l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di mille parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro, decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario, oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno, dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario, incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo, di santa ragione.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 2 settembre. L'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica apre oggi al Lido di Venezia. La cerimonia inaugurale comincerà alle 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema e sarà condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Durante la serata si esibirà Tutti i fenomeni, nome d'arte di Giorgio Quarzo Guarascio, cantautore romano, classe 1996, cresciuto tra il mito di Franco Battiato e il linguaggio della trappola, ma anche attore in Enea di Pietro Castellitto, presentato proprio a Venezia nel 2023. Scarano, 40 anni appena compiuti, in una recente intervista ha spiegato perché oggi ci sia bisogno di raccontare i sentimenti.
3: Credo che ci sia bisogno di parlare di sentimenti in un momento storico molto complicato, che è quello che stiamo vivendo.
1: La musica trova sempre più spazio anche al cinema. È in crescita il mercato dei film concerto e degli eventi musicali pensati per il grande schermo. Le prossime settimane porteranno nelle sale Katy Perry, Oasis, Ultimo, Linkin Park, Queen e Jovanotti. E proprio agli Oasis è dedicato Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, con immagini delle prove del dietro le quinte e le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre 20 anni. Il film sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 10 settembre.

Infine parliamo di arte. Un ritratto rarissimo di Amedeo Modigliani, giovanissimo, sarà esposto per la prima volta al MES di Ferrara dal 6 settembre all'11 ottobre. A dipingerlo fu Matilde Levi Viterbo, pittrice e crocerossina durante la Prima Guerra Mondiale. Matilde e Amedeo, entrambi ebrei italiani, erano parenti e amici. Lei lo ritrasse quando studiava ancora all'Accademia, prima del trasferimento a Parigi, con lo sguardo profondo e la chioma ribelle che sarebbero diventati inconfondibili. La tela, proveniente da una collezione privata, sarà affiancata da documenti, studi anatomici e oggetti appartenuti alla pittrice, oltre a due opere del figlio Dario Viterbo, scultore costretto a fuggire dall'Europa dopo le leggi razziali. L'apertura coincide con la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Domenica sono previste 4 visite gratuite. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno, buon mercoledì, continua il nostro mese di settembre, noi passettino dopo passettino ce lo godiamo, perché questo è un bel mese tutto sommato, al di là dei richiami dell'estate che sta per finire, al di là di una stagione che comunque arriva e che è piacevole e che è amata da molte persone, l'autunno, al di là che ancora i giochi, insomma dai, sono appena iniziati e quindi si possono pensare un sacco di cose belle, noi cerchiamo di viverlo questo settembre almeno nella primissima parte, è ancora piccino picciò, non è mai troppo presto con Moira con RDL alla radio, orario del mattino per la sveglia, per il caffè, per la colazione, per le prime cose da fare, io che le faccio sempre per prima, faccio il caffè per prima, mi bevo l'acqua e limone tiepida prima del caffè, faccio ginnastica e faccio cicletti, insomma di tutto di più. Voi che fate nelle prime ore del mattino?
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RDL la radio.
3: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami,

0: nostri più intensi. Un attimo
1: con Alex Britti, un attimo importante veramente per pensare a voi stessi. Magari il primo pensiero del mattino è proprio questo: penso a me, a quello che devo fare oggi, a quello che posso fare, a un risultato da raggiungere, un obiettivo. Piccoli passi, come abbiamo già detto, un po' la ripartenza, no? Che vale per tutti quanti, così come vale ad esempio a gennaio quando comincia un nuovo anno. Noi facciamo anche gli auguri ad Alex Britti, se non erro qualche giorno fa compiuto gli anni, si è fatto una session, una roba anche via social, tipo concerti, lui e le sue chitarre. E cerchiamo di andare avanti alla grande con la prossima canzone, che è quella di Delight, What is Love? What is love?

0: trying to find out, is there really such a thing? Right?
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Gaga, Bradley Cooper, Shallow, come sognare nelle prime ore del mattino se questo è arrivato come risveglio. Dai pensieri però del caldo estivo cerchiamo di capire quello che succederà prossimamente. Tetti verdi sugli edifici, materassi di suolo al posto di asfalto e cemento, alcune delle misure che potrebbero aiutare le nostre città a resistere meglio al caldo torrido, lo dicono gli esperti. Realizzare tetti verdi sugli edifici è utile per ridurre le temperature, ma non basta. Bisogna fermare il consumo di suolo, demolire le parti delle città che non servono più, creando delle porosità nel tessuto urbano in modo che le città tornino a respirare grazie ad una migliore circolazione dell'aria. E poi un'altra parola importante, depavimentazione, scorticare porzioni di asfalto. Una volta fatto bisogna rigenerare un materasso di suolo che sia spesso almeno 30 cm per garantire il drenaggio dell'acqua e la generazione di un ecosistema che riesce ad abbassare le temperature e anche la mobilità. Bisogna potenziare il trasporto pubblico per diminuire le auto in circolazione.

degli angeli con Achille Lauro, la città del futuro, la città che vorrei magari con le indicazioni degli esperti, e soprattutto questo verde, questo green, questi corridoi che ci devono rinfrescare, se ne è parlato così tanto in quest'estate che magari il pensiero tornerà, mi raccomando, non troppo tardi. A proposito di quella che è stata la vostra estate, commentatela con i nostri social, con il nostro numero WhatsApp, datevi da fare per capire o farci capire almeno com'è andata e soprattutto che cosa succederà nei prossimi giorni, sempre con una costante, l'ascolto di RBL alla radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra. Il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
23: Non è mai troppo presto.
24: Non è mai troppo presto.
23: Comincia la giornata con RVL la radio.

X con RVL la radio. Parliamo un po' di salute. È in crescita il consumo di farmaci per il sistema nervoso centrale, principalmente antiepilettici e psicofarmaci, soprattutto nei bambini. Nel 2025 la prevalenza

benessere in primo piano, non deve passare dai farmaci sicuramente, anche se questi possono servire, ma soprattutto questo tipo di farmaci nei più giovani. In generale nel 2025 il 46% della popolazione pediatrica, circa 4 milioni di bambini, ha assunto almeno una terapia farmacologica di qualsiasi tipo. Gli antinfettivi per uso sistemico si confermano la categoria terapeutica maggiore consumo, sebbene si registri una marcata contrazione nell'uso, con un'inversione di tendenza degli anni precedenti. Seguono poi farmaci dell'apparato respiratorio. Il focus sui farmaci respiratori in età pediatrica rivela una prevalenza d'uso del 18% circa, quasi doppia rispetto alla prevalenza epidemiologica dell'asma. Questo scostamento sembra indicare un ricorso improprio a prescrizioni per infezioni respiratorie acute non asmatiche, segnalando la necessità di rafforzare gli interventi formativi rivolti alla pediatria di libera scelta. Mi raccomando, non abusate di medicine.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
11: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

su RBL alla radio per darvi il buongiorno, pensando alla sera. Che farete questa sera? Magari ce lo raccontate prima o poi. La Francia mette un freno alle vendite telefoniche moleste. Sarebbe ora anche da noi, è una piccola rivoluzione contro un fenomeno sempre più inviso ai francesi, che è entrato in vigore proprio nel mese di agosto. Lo ha detto il governo, che intende rafforzare la lotta antifrode. Secondo un sondaggio realizzato da un'associazione di consumatori, il 97% dei francesi si è detto irritato dal telemarketing selvaggio, che oltre Alpe ha raggiunto proporzioni inquietanti. Certo che da noi non è da meno. Oltre un terzo assicura di ricevere questo tipo di chiamate non desiderate addirittura sul cellulare tutti i giorni. Ma posso alzare la manina anch'io? Bisogna pensare a questi consumatori per telefono che vengono importunati, e soprattutto situazioni che riguardano un consenso che non viene dato, e tutto questo viene vietato dalla legge, con qualche eccezione, come la vendita di abbonamenti per la stampa scritta. Pinguini tattici nucleari.

Francia studiano regole e regolette per tutelare i consumatori, in Italia l'hanno fatto a più scaglioni, ma funziona veramente? Si passa da un regime di contestazione ad un regime di consenso a monte, dicono al Ministero dell'Economia di Parigi. Hanno precisato che l'accordo può essere ottenuto ad esempio durante un acquisto compilando un formulario ad hoc. Per i responsabili delle relazioni istituzionali di Que Choisir Ensemble, ovvero l'associazione dei consumatori, si tratta di una grande vittoria. E questo potrebbe consentire di proteggere meglio i consumatori dalle chiamate non desiderate, una perdita di tempo in meno per tanti cittadini esasperati dalle chiamate abusive. Ma attenzione, questo non significa che non ce ne saranno più, in particolare in provenienza dall'estero, ma ce ne saranno di meno e le cose stanno accadendo così, stanno andando così anche da noi. Ma qualcosa cambierà?

0: in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani, a Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. A fine partita tuttavia è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dei Lombardi Giampaolo, che paga l'avvio pessimo in Serie B. Oggi si giocano Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

esce da Dio su RVL la radio, la cucina tipica al centro del viaggio. Durante le vacanze magari avete cambiato le vostre regole a tavola, addio al pasto completo. Il ristorante comunque si è confermato una tappa centrale delle vacanze degli italiani. Il viaggio è un'occasione per scoprire luoghi nuovi, il ristorante diventa uno degli strumenti attraverso cui conoscerli, in particolare con la cucina tipica del territorio che rappresenta il principale criterio nella scelta del locale. L'attenzione alla spesa non si traduce comunque in una rinuncia alle occasioni fuori casa. Il 20% delle persone intervistate ha previsto di mangiare al ristorante più spesso in questo periodo estivo, altri hanno mantenuto la stessa frequenza e comunque la gente non vuole ridurre le uscite. Sono dati molto importanti, visto che cambiano le regole a tavola e cambiano anche i nostri comportamenti, anche il rapporto quotidiano con il cibo. Ne riparliamo tra poco.

Olivia Dean con la sua Baby Steps. Non è mai troppo presto con RVL la radio a caccia di notizie curiose dei turisti, o perlomeno quelli che hanno fatto le vacanze e che non hanno rinunciato al ristorante. È cambiato il rapporto con il cibo in questo periodo. C'è chi diventa flessibile rispetto alle proprie abitudini alimentari, c'è chi cerca di mantenere un certo equilibrio, c'è chi mette da parte le regole temporaneamente. Le ferie vengono vissute con maggiore libertà anche nell'organizzazione dei pasti. Il 53% ha sostituito pranzo o cena congelati occasionalmente con snack, con frutta. Invece ci sono persone che lo fanno più frequentemente. In vacanza mangiar bene resta fondamentale, ma non vuol dire sedersi sempre a tavola per un pasto completo. Anche un gelato sul lungomare, uno street food locale o uno spuntino improvvisato diventano parte dell'esperienza di viaggio. Nel complesso la ricerca ha restituito l'immagine di un'estate in cui il cibo si è confermato una componente centrale del viaggio. Gli italiani cercano sapori autentici, non rinunciano al ristorante e si concedono maggiore libertà a tavola, pur mantenendo sotto controllo la spesa. Un modo di vivere la vacanza in cui la scoperta di una destinazione passa anche e spesso soprattutto da quello che arriva nel piatto.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale della Lombardia. Da segnalare dei rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio per la tangenziale nord e Varedo in direzione Meda e delle code per un incidente sulla tangenziale est di Milano tra San Donato e Forlanini in direzione Lecco. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Chiusa la 7 di Serravalle tra Bereguardo e Binasco nelle due direzioni dalle ore 22 alle ore 6. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle ore 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con orario 21.05 chiuso anche il tratto tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Infine sulla 9 Milano-Chiasso chiude dalle ore 22 alle 5 il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social. 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

piccante con Yek e Yek, la voglia di scatenarsi e di scuotersi non manca nelle prime ore del mattino e soprattutto con i suoni di RBL la radio. A proposito dello scuotersi e del muoversi, un po' di ginnastica fa sempre bene, come abbiamo già detto, tra le mie abitudini e consuetudini che non ho abbandonato nemmeno durante il mese di agosto, la sgambata, la pedalata, e devo dire che l'acquisto della cyclette, della bici, insomma non intesa proprio come bici da camera, così degli scrausi di tanto tempo fa in casa, si è rivelato un acquisto top, cioè l'abbiamo già ammortizzato abbondantemente perché viene utilizzato dalla sottoscritta da me nelle prime ore del mattino e dall'altra parte del mio nucleo familiare, che non sono i gatti ma è l'altro bipede, nel pomeriggio, e quindi un'ora di qui, un'ora di là, un'ora e mezza a seconda delle giornate, via che si pedala, pedala.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di mille parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro, decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario. Oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno. Dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario. Incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Ci sono due iscrizioni nel registro degli indagati per la fuga di monossido di carbonio che in una baita all'Alpe d'Evero ha causato una vittima e 5 intossicati, l'ipotesi di reato e omicidio colposo. Valle Vigezzo, un uomo finisce in un dirupo mentre cercava funghi sulle alture di Dronio all'Alpe Rodo, è stato recuperato ed è lì trasportato a Novara in codice rosso. Nonostante fosse ai domiciliari, esce di casa e per strada aggredisce il padre, 29enne di Villa d'Ossola, arrestato dai carabinieri. Il giovane ha cercato di colpire anche i militari. 30enne straniero domiciliato a Verbania, arrestato dalla polizia, in auto aveva dosi di droga e in casa altro stupefacente e 13.000 euro in contanti.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per mercoledì 2 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Cabana con Area Viale alla radio. È una delle principali innovazioni che il settore della ristorazione ha conosciuto negli ultimi anni, e ancora food in primo piano. Un nuovo strumento in cui il successo non è stato effimero, ma continua a perdurare. Parliamo dei ristoranti virtuali, virtual brand, il cui numero in piattaforma, in alcune piattaforme in questo

voi conoscono i ristoranti virtuali, virtual brand, sono uno strumento che permette ai ristoratori partner di queste piattaforme di affiancare alla loro offerta fisica e tradizionale un ristorante virtuale presente e disponibile solo su piattaforma. In questo modo, sempre usando la cucina del ristorante fisico, il partner può proporre attraverso un nuovo brand nuovi tipi di cucina, nuovi piatti, un nuovo menù, un'offerta pensata esclusivamente per l'online e tagliata su misura della domanda presente in una specifica area geografica. I virtual brand sono uno strumento sempre più strategico per aiutare i partner a innovare la propria offerta e raggiungere nuovi clienti. La crescita registrata negli ultimi 5 anni e le storie di successo in Italia dimostrano che questo modello rappresenta un'opportunità concreta di sviluppo per la ristorazione grazie ad un'offerta sempre più mirata alle esigenze dei consumatori.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese. Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

minuti per il nostro appuntamento con Non è mai troppo presto, con un bilancio estivo dei voli aerei. Nonostante l'aumento del traffico, a quanto pare migliorata quest'estate la puntualità dei voli, anche se 3 aerei su 10 atterrano in ritardo rispetto all'orario previsto. I dati sono di Rimborso al Volo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri. Nei mesi di giugno e luglio si è registrata nei cieli europei una crescita rispetto al 2025, con una buona puntualità degli arrivi, un aumento anche della qualità. Nonostante gli sforzi, 3 aerei su 10 continuano ad arrivare in ritardo. Il prezzo del carburante si è attestato con un incremento del 49% rispetto all'anno scorso. Al tempo stesso il prezzo medio dei voli per l'estero ha subito un ribasso. Rimborso al Volo, sulla base delle varie segnalazioni, ha stilato una classifica delle compagnie aeree che a giugno e luglio hanno registrato il maggior numero di disservizi. Primo posto Ryanair, secondo posto EasyJet e terzo Wizz Air. Sul fronte delle problematiche denunciate dai passeggeri, il ritardo dei voli rimane la criticità più grave, seguito dalle cancellazioni, dalla perdita dei bagagli e dall'overbooking. Vedremo i dati finali di quest'estate 2026.

0: qualcuno fa i conti con il volo aereo, con l'overbooking, con i problemi di trovare un altro volo per tornare, con i disservizi che ci sono stati, con il caos che comunque regna anche in contesti come questi, l'augurio è quello di fare delle belle vacanze nel mese di settembre, di non trovare questi problemi. Comunque faremo un bilancio totale sicuramente anche negli ultimi mesi dell'anno per l'estate 2026, caratteristica questa che ci porta avanti nella mattinata e durante la settimana, perché ci fa continuare a dire che l'estate non è finita, e ce lo ricorda anche la Maria Elisa Gualandres che sta per arrivare con Giornale e Caffè. Vi saluto, vi lascio alla nostra programmazione, a questo splendido mercoledì, appuntamento a domani con Non è mai troppo presto con RVL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
2: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent, chiudendo i lavori della G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
4: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
2: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. In progressivo aumento il traffico sulle principali direttrici della regione. Già trafficata la 4 Milano-Venezia. Nel tratto milanese si rallenta prima dalla barriera della Ghisolfa al bivio per Viale Certosa e poi ci sono incolonnamenti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla stessa A4 ma in direzione opposta, quindi verso Milano, code tra le uscite di Agrate e Viale Zara. Sulla A7 Milano-Genova congestionato il traffico alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest. Disagi anche sulla tangenziale Ovest ovest di Milano, appunto, dove chi viaggia in direzione dei laghi trova rallentamenti dal bivio della Autosole a quello per la A7 Milano-Genova. Sulla carreggiata verso Bologna invece ci sono incolonnamenti a tratti tra il bivio della A4 e l'uscita di Corsico Gaggiano. Sempre a Milano, traffico intenso anche sulla tangenziale est, si sta in fila in alcuni tratti da Cologno Monzese a Lambrate verso Bologna. Ancora sulla tangenziale est, ma in direzione della A4, rallentamenti tra il bivio per la Autosole e viale Forlanini. Sulla tangenziale nord, code a tratti tra Nova Milanese e Muggiò e Monza Sant'Alessandro per il traffico in direzione di Bologna. Per concludere, segnaliamo lavori sulla statale 336 DR dell'aeroporto della Malpensa. Si transita su sede stradale ridotta tra Cardano al Campo e il Terminal 2, frequenti gli incolonnamenti nelle ore di maggior traffico. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
7: Sei su RBL la radio.
9: Ed è mercoledì 2 settembre, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questo appuntamento con Giornale Caffè. Si comincia anche oggi, sono le 8:09 e noi siamo in diretta, lo saremo fino alle 10. Si parla di notizie, quello che succede nella nostra zona e non solo, avremo anche gli ospiti di letteratura di questa edizione 2026 e tanto altro di cui parlare. Quindi direi che se volete mi potete scrivere, vi ricordo il numero 0323 55 21 24 per i vostri messaggini WhatsApp, e ci possiamo sentire anche tramite i nostri social, siamo sempre collegati. Quindi direi che si può partire anche oggi con Giornale e Caffè.

Nugenea su RVL la radio in Giornale Caffè. Ci sono due persone che sono state iscritte al registro degli indagati per quello che è successo nella notte tra sabato e domenica all'Alpe Buscagna, nella zona del Devero. Lo ricordiamo, sei intossicati da monossido di carbonio in una baita utilizzata da pastori, e purtroppo c'è stata anche una vittima, Pietro Maria Fiori, un 35enne designer di professione milanese che amava molto la montagna e aveva deciso di trascorrere un periodo da volontario nell'ambito del progetto Pastours, e quindi trascorrere questo periodo, aiutare i pastori. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, infatti il SAGAF della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, indaga per omicidio colposo. La baita è stata posta sotto sequestro, due persone appunto ricevamo il registro degli indagati, ma è ancora in una fase molto molto iniziale di indagine. Domani sarà conferito l'incarico al medico legale che effettivamente

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

0: Radio è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RBL la radio. Come ci si comporta dopo la sterilizzazione del nostro amico a quattro zampe che tende ad ingrassare? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Una delle poche controindicazioni post sterilizzazione è proprio quello che il nostro cane, il nostro gatto tende ad aumentare di peso. Esiste in commercio un'alimentazione apposta per cani sterilizzati che è meno ricca di grassi e in generale, se è possibile, bisogna aumentare l'attività fisica, quindi rimanere assolutamente indietro con il cibo, perché anche l'aumento di peso potrebbe indurre il nostro amico a quattro zampe ad avere poi delle gravi patologie quali il diabete, per cui rimanete indietro come quantità e, se possibile, fare più attività fisica.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL la radio.

0: bella vita.
1: Ariete, che bella vita con Angelina Mango su RVL la radio. E piccolo colpo di scena nella vicenda della rotonda alla Beata Giovannina, perché è stata pubblicata all'albo pretorio del comune la determina che la ditta che si era aggiudicata l'appalto, una ditta della provincia di Salerno, ha rinunciato ai lavori. Questo perché, spiegano, le opere erano state rinviate da marzo a settembre perché l'amministrazione comunale aveva valutato di non andare a intasare il traffico durante la stagione turistica e visto che si è superato un quarto del tempo dei lavori con questa dilazione, la ditta ha chiesto di risolvere il contratto. L'amministrazione comunale ha accettato senza chiedere indennizzi e quindi si finisce così. Bisognerà riappaltare le opere. Al momento però chiaramente tutto fermo. Ci sono stati i primi commenti della minoranza con Marchionini e Rabaini, che ritengono che sia un bene che questo intervento sia stato sospeso. Parlano di un'opera inutile, indesiderata, un fallimento, meglio così per Verbania. E poi è arrivato anche il comunicato del Movimento 5 Stelle, che aveva addirittura promosso una raccolta di firme contro questa opera e quindi non può che essere ovviamente soddisfatto del fatto che l'opera al momento si sia fermata. Dicono c'è ancora il tempo per bloccare tutto senza costi, senza nessun'altra conseguenza. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
13: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 2 settembre. L'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica apre oggi al Lido di Venezia. La cerimonia inaugurale comincerà alle 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema e sarà condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Durante la serata si esibirà Tutti i fenomeni, nome d'arte di Giorgio Quarzo Guarascio, cantautore romano, classe 1996, cresciuto tra il mito di Franco Battiato e il linguaggio della trap, ma anche attore in Enea di Pietro Castellitto, presentato proprio a Venezia nel 2023. Scarano, 40 anni appena compiuti, in una recente intervista ha spiegato perché oggi ci sia bisogno di raccontare i sentimenti.
14: Credo che ci sia bisogno di parlare dei sentimenti in un momento storico molto complicato, che è quello che stiamo vivendo.
13: La musica trova sempre più spazio anche al cinema. È in crescita il mercato dei film concerto e degli eventi musicali pensati per il grande schermo. Le prossime settimane porteranno nelle sale Katy Perry, Oasis, Ultimo, Linkin Park, Queen e Jovanotti. E proprio agli Oasis è dedicato Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, con immagini delle prove del dietro le quinte e le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre 20 anni. Il film sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 10 settembre.

0: Infine parliamo di arte, un ritratto rarissimo di Amedeo Modigliani, giovanissimo, sarà esposto per la prima volta al MES di Ferrara dal 6 settembre all'11 ottobre. A dipingerlo fu Matilde Levi Viterbo, pittrice e croce rossina durante la Prima Guerra Mondiale. Matilde e Amedeo, entrando ebrei italiani, erano parenti e amici. Lei lo ritrasse quando studiava ancora all'Accademia, prima del trasferimento a Parigi, con lo sguardo profondo e la chioma ribelle che sarebbero diventati inconfondibili. La tela, proveniente da una collezione privata, sarà affiancata da documenti, studi anatomici e oggetti appartenuti alla pittrice, oltre a due opere del figlio Dario Viterbo, scultore costretto a fuggire dall'Europa dopo le leggi razziali. L'apertura coincide con la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Domenica sono previste 4 visite gratuite. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su RVL, la radio, in giornale caffè in questo mercoledì 2 di settembre. 0323 55 21 24 il numero per i vostri messaggini se mi volete scrivere. Intanto però c'è Alex Warren con Passenger.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento.
3: Una strategia diversificata e mai piatta.
2: La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: per te.
1: Qualcosa per te, nuovo singolo di Ligabue che è tornato con appunto questa canzone che ci siamo ascoltati in Giornale e Caffè in questo 2 di settembre. Faceva molto caldo ieri sera, anche stanotte direi, non so voi come la pensate, non sembra ancora agosto, ecco. Adesso è tutto grigio fuori, poi parleremo anche di meteo, quindi rimanete con me, prima però arriveranno le news delle 9 e poi anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Intanto Bruno Mars, On My Soul.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. In progressivo aumento il traffico sulle principali direttrici della regione. Già trafficata la 4 Milano-Venezia. Nel tratto milanese si rallenta prima dalla barriera della Ghisolfa al bivio per Viale Certosa e poi ci sono incolonnamenti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla stessa A4 ma in direzione opposta, quindi verso Milano, code tra le uscite di Agrate e Viale Zara. Sulla A7 Milano-Genova congestionato il traffico alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest. Disagi anche sulla tangenziale Ovest di Milano, appunto, dove chi viaggia in direzione dei laghi trova rallentamenti dal bivio della Autosole a quello per la A7 Milano-Genova. Sulla carreggiata verso Bologna invece ci sono incolonnamenti a tratti tra il bivio della A4 e l'uscita di Corsico Gaggiano. Sempre a Milano traffico intenso anche sulla tangenziale Est, si sta in fila in alcuni tratti da Cologno Monzese a Lambrate verso Bologna. Ancora sulla tangenziale Est ma in direzione della A4, rallentamenti tra il bivio per la Autosole e viale Forlanini. Sulla tangenziale Nord code a tratti tra Nova Milanese Muggiò e Monza Sant'Alessandro per il traffico in direzione di Bologna. Per concludere segnaliamo lavori sulla statale 336 DR dell'aeroporto della Malpensa, si transita su sede stradale ridotta tra Cardano al Campo e il Terminal 2, frequenti gli incolonnamenti nelle ore di maggior traffico. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Anastasia, Welcome to My Truth, Charlie XCX, Boom Clap, Fulminacci, Maledetto Me, ma partiamo dagli anni 90 con Alex Baroni, Onde.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Tomè Fulminacci a chiudere questa 4x4 su RVL la radio in giornale caffè. Sono le 9.14, ora un aggiornamento sul traffico e poi arriverà anche il nostro almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Marena e Carmagnola in direzione Torino, mentre sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Savonera in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulle provinciali 107 e 216 è attiva la circolazione a senso unico alternato tra Caprauna e Alto in orario 8:18 fino al 14 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
9: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
12: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
13: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
14: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
15: Fai la scelta giusta.
16: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 2 settembre 2026 è il 245esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 19:42. Il santo del giorno è Sant'Elpidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 settembre del 1945 il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. Quel giorno avviene la firma della resa, atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, il più vasto conflitto della storia che in poco più di 5 anni ha provocato la morte di 55 milioni di persone, di cui oltre la metà civili. In quello stesso giorno il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam. Nel 1980 scompaiono a Beirut, in Libano, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo. E nel 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 settembre del 1963 viene fondata la Bruce McLaren Motor Racing Ltd. a New Malden, a Londra, da parte dell'omonimo pilota di Formula 1, Bruce McLaren. E nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 settembre del 1970 Claudio Baglioni pubblica il suo primo omonimo album. Nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alle classifiche. E nel 1997 Pino Daniele vince il Festival Bar con Che male c'è. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Verga, nato a Vizzini il 2 settembre 1840 e scomparso a Catania il 27 gennaio 1922. È stato uno scrittore della fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Compie oggi 86 anni Pippo Franco, cabarettista e conduttore televisivo, showman del Bagaglino, tra i volti più noti della commedia all'italiana tra gli anni 70 e 80. Ne compie 74 Jimmy Connors, ex tennista e allenatore di tennis, considerato tra i migliori giocatori della storia. Spegne 62 candeline Keanu Reeves, attore canadese nato a Beirut, uno dei più amati di Hollywood. 60 candeline sulla torta di Salma Hayek, attrice messicana naturalizzata statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 settembre 1937 di Pierre de Coubertin, dirigente sportivo, pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni giochi olimpici. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi domanda ciò che non dovrebbe, ode quel che non vorrebbe.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ehi, mi senti?
7: Sì!
6: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Ci sono due persone iscritte al registro degli indagati per la tragedia dell'Alpe Buscagna, nella quale ha perso la vita Pietro Maria Fiori, 35 anni, milanese, volontario nell'ambito del progetto PASTURS. Domani la PM Laura Carrera conferirà l'incarico al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia. Intanto il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha posto i sigilli alla baita. Addio almeno per il momento alla rotonda alla Beata Giovannina. La ditta Infravia SRL della provincia di Salerno ha infatti comunicato all'amministrazione comunale di Verbania di voler risolvere il contratto. Bisognerà quindi procedere con il riappalto delle opere, ma a questo punto i tempi si allungheranno. I lavori sarebbero dovuti partire il prossimo 21 settembre. Oggi l'inaugurazione della 20ª edizione del Festival Lettera Altura alle 17, taglio del nastro per le mostre all'ex Palazzo Pretorio alle 18 al Parco Besozzi Begnoli, saluti delle autorità e concerto. Alle 21 arriverà l'attore e scrittore Francesco Salvi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

0: uno di quei brani che hanno fatto la storia della musica, i REM, Losing My Religion su RVL. Adesso un super ospite che inaugurerà questa sera il Festival di Letteratura Verbania, Francesco Salvi, ai microfoni di RVL. RVL la radio, parliamo ancora oggi di letteratura con il super ospite che oggi di fatto inaugurerà il festival. E diamo innanzitutto il buongiorno e il benvenuto a Francesco Salvi.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, questa sera alle 21 al Parco Besozzi Begnoli si parla di avventura e quindi racconterà un po' la sua avventura artistica e anche la sua avventura letteraria, perché parleremo del libro Tegucigalpa. Quella sì che è un'avventura, giusto?
1: Sì, sì, vi perdono, vi perdono, vi voglio bene, non vi farò del male, al massimo vi annoio.
0: Non credo proprio che succederà. Ecco, che incontro sarà quello di questa sera?
1: Non ne ho idea e spero di non averne mai fino al momento buono, perché l'organizzatore, il capo, è molto simpatico e quindi lasceremo l'improvvisazione quello che succederà.
0: Ma due parole però su Tegucigalpa, è una storia di una missione impossibile.
1: Sì, ma la cosa da ridere è che la missione impossibile è avere a che fare con questo editore, perché è molto simpatico, preparato, non distribuisce il libro. E allora io, quando l'ho saputo, ci sono rimasto un po' come Tegucigalpa quando scompare la sua fidanzata, e perché il bello del libro è venderlo, cioè
0: assolutamente,
1: è che la gente lo legge, ma lui è abituato a fare così, io non lo sapevo e l'ho saputo dopo. Lui lo mette su Amazon e chi lo vuole va lì, lo prende, ma già si fa fatica a leggere in generale. Se uno va in libreria, vede il titolo, la copertina che è divertente, magari lo compra.
0: Certo.
1: Se deve stare lì a scrivere, andare su Amazon, aspettare che... Io per esempio non lo farei. Io prendo i libri che prendo, di solito sono libri che non sono più in giro, perché dopo pochi mesi già scompaiono, allora me ne accorgo magari in ritardo e vado nei libri usati tipo Libraccio o eBay, insomma quelle cose lì, e li prendo perché non sono in libreria, perché sono già finiti come giro, ma un libro nuovo ci dovrebbe andare, insomma. I prossimi starò attento,
0: ecco,
1: quando conoscerò il prossimo editore.
0: Per fortuna che ci sono però i festival che ci permettono di incontrarci, no? Di raccontarli.
1: Certo.
0: Anche questi libri.
1: Questa è una bella cosa, sì. E infatti mi fa molto piacere, i festival, diciamo, di letteratura sono gli unici ai quali mi fa piacere andare, perché altre cose sono poi delle specie di equivoci a metà fra lo spettacolo e la presentazione di cose. È chiaro che c'è sempre uno spettacolo quando chiami un comico, un attore, insomma lo spettacolo c'è sempre, ma con un interlocutore come Croce, che si parla, si ride, si scherza, è un modo di fare delle cose che succedono solo lì.
0: Certo.
1: Per cui chi viene, posso assicurare che vedrà qualcosa che non potrà vedere da nessuna parte, perché sarà tutto improvvisato sul momento.
0: Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento questa sera alle,
1: grazie,
0: 21 a Verbania. Francesco Salvi, grazie,
1: grazie,
0: e alla
1: a
0: prossima.
1: Voi. Ciao, viva la radio!
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Good Old Days, Chris De Sarandi su RVL, la radio in giornale caffè. Diamo un'occhiata alle previsioni meteo come facciamo ogni mattina per sapere cosa ci aspetta per questa giornata, per le prossime. Abbiamo sentito anche nel nostro notiziario nazionale delle 9 che ha prevista un'ulteriore ondata di caldo nel weekend. Da noi non dovrebbe essere proprio terribile come è stato all'inizio di agosto, ferragosto eccetera. Saremo sui 33 gradi di massima. Già da oggi le temperature iniziano a risalire sui 31-32, poi appunto sabato e domenica sono previsti 33 gradi minime, però che rimangono sotto i 20, sui 18-19 gradi, quindi insomma si dovrebbe riposare, speriamo che sia così. C'è Madam ora, Mama no.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Olivia Dean, Baby Steps su RVL, la radio. Ormai quasi al momento dei saluti in questo 2 di settembre. Prima però c'è spazio ancora per una novità. Sono Julie e Bresh insieme per questa Serenamente.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Noi ci salutiamo, vi lascio in compagnia di Piero Pratesi, che poi fino alle 13 sarà con voi con il suo talk show. Prima però ci saranno le news delle 10 con le ultime dall'Italia e dal mondo. Da Maria Elisa Gualandris, buon mercoledì a tutti, ci sentiamo domani. Ciao!

0: RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido all'Ipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami, stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sul tratto urbano della A4 Milano-Venezia, traffico intenso con rallentamenti e code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla 7 Milano-Genova per il traffico, incolonnamenti dalla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest. Incidente sulla tangenziale Nord di Milano, 2 km di coda causati tra il bivio per la tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione della A4. Proseguendo sulla tangenziale Nord verso Roi, incolonnamenti per altri 2 km da Monza Sant'Alessandro fino al bivio per Viale Zara. Traffico sostenuto sulla tangenziale est, code a tratti tra Cologno Monzese e Lambrate in direzione di Bologna. Stessa situazione anche sulla tangenziale ovest, si sta in fila in alcuni tratti tra il bivio della A4 Milano-Venezia e Corsico Gaggiano verso Bologna. Infine, per incidente sulla statale 35 dei Giovi, ci sono disagi alla circolazione tra Binasco e Rozzano nelle due direzioni. È tutto per questo appuntamento, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E siamo a metà settimana e apriamo la mattinata talk show con Piero Pratesi, pronto per accompagnarvi fino a luna, ma intanto saluto e ringrazio chi vi ha portato fino a questo momento, vale a dire Maria Elisa Gualandris. Le 10:04, a qualche manciata di secondi, rigorosamente in diretta, apriamo la nostra programmazione mattutina, il talk show con appunto Piero Pratesi, e subito vi fornisco il numero di telefono, che è importantissimo, nel senso che anche il numero di WhatsApp, e vi consiglio di memorizzarlo: 032 3 55 2124. Ve lo ripeto magari più lentamente: 0 3 2 3 0266 552124, il numero al quale potete mandare i vostri messaggini, anche WhatsApp. Seguite RVL la radio anche sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, mettete il mi piace RVL la radio social, official sui social, ma potete seguire anche, se volete, sui social la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Che cosa succederà su RVL? Tra poco alle 10.20 protagonista la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando? Alle 11 ci sarà anche la sequenza di Hit Estive, le Summer Hit Estive in sequenza mixata, la musica di RVL protagonista, ma anche l'informazione nazionale e soprattutto quella locale curata dalla nostra redazione, vero e proprio fiore all'occhiello di RVL la radio. Detto questo, possiamo aprire ufficialmente la mattinata insieme, come sempre salutando tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi apriamo il talk show con la

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: l'estate 2023, quando c'era questo tormentone, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che sta con lui, e vabbè, Mon Amour di Annalisa su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show. Finalmente si è chiuso ieri il calcio mercato per quanto riguarda il campionato di Serie A alle 20 di ieri, poi si possono acquistare ancora gli svincolati, e so che ci sono state molte aste tra ieri, oggi, nei prossimi giorni ce ne saranno anche relative proprio al fantacalcio, visto che ufficialmente ci sono i listoni, come si dice, e quindi si possono creare le proprie squadre. Si è giocato anche in Coppa Italia ieri, male il Parma, eliminato dalla Cremonese, male il Toro, eliminato dal Monza dell'ex allenatore Juric. E va bene, intanto ve le suono di santa ragione, ci facciamo un viaggetto per il mondo con Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi informiamo quindi che dalle 21 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. A più tardi, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
13: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
14: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
15: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
17: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
18: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: capire la tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuovo appuntamento nella mattinata di RVL la radio con la musica in vinile, arriva lo speciale ti ricordi quando e quest'oggi protagonista la musica italiana. Siamo nel 1988, alla fine di quell'anno, tra l'altro il titolo di questa canzone divenne anche poi un tormentone e adesso vi spiego anche il perché. Innanzitutto vi dico che la produzione era di Claudio Cecchetto e Jovanotti. E stiamo parlando proprio di un brano di Jovanotti che è qui la festa. Ed effettivamente quando si arrivava in un posto dove c'era un po' d'aria di festa, di party, di musica, insomma si diceva è qui la festa, ed era proprio a riprendere la canzone di Giova 1988, che è stata in vetta anche alla fine di quell'anno, il 3 di dicembre dell'88, appunto, per 2 settimane consecutive alla hit parade italiana. Io vi suono la versione long version, dove ci sono anche dei saluti di interventi di cantanti che Jovanotti aveva ospitato. Lui all'epoca lavorava a Radio DJ e ce l'ascoltiamo proprio la long version di Jovanotti. E qui la festa, inizio inconfondibile.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Ehi, mi senti?
12: Sì!
11: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 2 settembre. La coltivazione dei limoni in Italia ha una tradizione antichissima legata sia a ricette iconiche sia all'uso ornamentale. Storicamente una delle zone più identificate con questo tipo di produzione è quella della costiera amalfitana, dove i limoni, coltivati su impervi terrazzamenti da tempo immemore, sono diventati una sorta di bandiera turistica, presenti su stampe di vestiti, ceramiche, arredamento, ma pur sempre frutto di una cooperazione tra piante e uomo. Tuttavia, anche la produzione limonicola presenta diverse problematiche. Anche per questo è nata l'idea di un'associazione che riunisca le città italiane particolarmente legate alla produzione di questo agrume. L'idea è partita proprio dalla zona della costiera amalfitana per difendere e traghettare nel futuro un patrimonio agricolo che negli ultimi anni è sempre più vessato da ondate di calore, malattie parassitiche, gelate e sbalzi di temperatura, difficoltà nell'approvvigionamento idrico, nonché problemi che affliggono tutto il comparto agricolo legati alla manodopera e al ricambio generazionale. La prelibatezza del giorno è la Fuì. Se si passa da Sumir nella valle della Loira è la specialità di zona che vale la pena cercare. Si tratta di un piccolo pane rotondo, sottile, molto semplice, che durante la cottura si gonfia fino a creare una tasca all'interno. Viene portato in tavola ancora caldo e aperto per essere farcito con rillette, burro, formaggio di capra, fagioli bianchi ed altri ingredienti della cucina locale. La Fuì appartiene alla tradizione dell'Anjou e in alcune zone viene chiamata anche Fuas. È un pane legato soprattutto alla cottura nel forno a legna e alla cucina delle campagne. Appuntamenti da non perdere: nello spettacolare eremo di Santa Caterina del Sasso sul Lago Maggiore, fino al 6 settembre si fa colazione con gli ingredienti dei produttori locali. Risvegli mattutini sia dolci che salati che precedono una visita guidata tra edifici e miracoli del posto. Raggiungibile sia via Lago che tramite una scalinata di quasi 300 gradini con panorama annesso, l'antico monastero, che è un insieme di vari edifici, ha una storia che risalirebbe addirittura all'epoca medievale. Per la colazione ci si dà appuntamento alle 9.30 al Bar dell'Eremo, dove si può optare per la colazione dolce o per quella salata, che vanno acquistate in anticipo. Alle 10 si parte invece con la visita guidata alla scoperta delle cappelle, delle viste spettacolari e delle storie che si celano dietro questo complesso unico, legato anche alla storia di un miracolo. Nel 700 cinque enormi massi precipitarono sull'antica chiesa, ma restarono incastrati nella volta di una cappella senza causare danni e rimanendo sospesi fino al 1910, quando furono ritrovati miracolosamente a terra, come riporta anche la pagina del FAI dedicata all'Eremo. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

canzone che è partita così così, poi ha funzionato alla grande nell'estate 2026. Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera dopo anche l'appuntamento con la musica in vinile dello speciale Ti ricordi quando, ma soprattutto col GR Paesi e Sapori. Ve le suoniamo di santa ragione, quando si parla di dance, di ballare, c'è Madonna, Danceteria.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che

0: ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di mille parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro, decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario, oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi da pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno, dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative e quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario, incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Scarabocchi, Western Cross con il futuro di Fra Quintale su RVL, dopo aver scoperto anche l'oroscopo con quello che ci riservano le stelle. Stiamo per arrivare al GR delle 11 e poi faremo l'ingresso nella seconda ora della mattinata talk show grazie anche alla sequenza di Summer It Mix. Intanto una novità, hanno spopolato, sono andati veramente alla grandissima con Magnetic, The Bausa, tornano con un nuovo singolo, Lose Myself.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva, la Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Elis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
2: Sicuramente è un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
1: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti prevista per domani, il team principal della Mercedes Toto Wolff annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli europei femminili. Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E siamo pronti per le hit estive in sequenza mixata su RVL la radio, entrando nella seconda ora del talk show con Fatboy Slim e Praise You. Poi ci saranno i Comacose con Cuoricini, i Fine Young Cannibals con Good Thing chiuderanno la nostra sequenza, che apriamo con Fabri Fibra e dei giornalisti, ci portano a Pamplona.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

nuovo disco di Fabri Fibra si chiama Goya e ha deciso di farsi accompagnare dai Pinguini Tattici Nucleari per questo suo nuovo lavoro suonato su RVL, la radio. Dove la musica non si ferma, ma dove voglio ricordarvi come potete interagire attraverso i social con RVL, cercate su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, RVL, la radio official, mettete il mi piace, diventate nostri follower e poi, come già dicevo in apertura di Mattinata Talk Show, potete anche seguire il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Animal, il K-pop delle cazzeie.

RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
15: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
16: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
17: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
18: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
20: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
21: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Arresto per evasione a opera dei carabinieri, servizio di Luca Manghera.
22: L'altra notte i carabinieri di Villa D'Ossola hanno arrestato un 29enne del posto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato a seguito di una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite in strada e la presenza di un uomo ferito a terra. I militari del 118 hanno soccorso l'uomo, che si è poi scoperto essere il padre del 29enne, il quale avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari mentre invece era fuori casa, e quando ha visto i carabinieri si è scagliato con violenza contro di essi tentando ripetutamente di colpirli. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato lui ad aggredire il padre, anche se i motivi non sono ancora chiari.
21: Ci sono due persone iscritte al registro degli indagati per la tragedia all'Alpe Buscagna, nella quale ha perso la vita Pietro Maria Fiori, 35 anni, milanese, volontario nell'ambito del progetto PASTURS per un'intossicazione da monossido di carbonio. Domani la PM Laura Carrera conferirà l'incarico al medico legale che dovrà eseguire l'autopsia. Intanto il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha apposto i sigilli alla baita. Oggi l'inaugurazione della 20ª edizione del Festival Letteraltura alle 17, taglio del nastro per le mostre allestite all'ex Palazzo Pretorio. A seguire alle 18 al Parco Besozzi Begnoli, saluti delle autorità e concerto. Alle 21 arriverà l'attore e scrittore Francesco Salvi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore: il verde.
21: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 3 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

1983 Shalpi, che abbiamo anche ospitato su RVL la radio, cantava Rock and Rollin', l'abbiamo ascoltata nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Il numero

0: ce l'ho sino in più.
1: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento.
5: Una strategia diversificata e mai piatta.
4: La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
8: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No!
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Super Trailers.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie.
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
21: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
21: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Super Trailers.
24: Ehi, hey Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
15: Super Trailers.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Super Trailers.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
15: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

funzionando alla grande il disco di Martin Garrix con gli U2 Far Flies su RVL, la radio, mamma mia, quasi arrivati anche al mezzogiorno, pronti per entrare anche nell'ultima ora della nostra mattinata insieme, e sarà il GR a segnare, il giornale radio di al mezzogiorno, a segnare l'ingresso negli ultimi 60 minuti del talk show. Intanto Saif, dopo essersi fatto scoprire a Sanremo, il nuovo disco, Parlare d'amore. Bella.

0: get out of it.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 03 23 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio gli obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto, mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Telesuoniamo di santa ragione.

È tornata, entrando nell'ultima ora mattinata talk show, Senna Spyro, Great Expectations su RVL, la radio con Piero Pratesi, ultima ora del talk show, perché poi alla una chiudiamo i battenti e lasceremo alla vostra valle, corraschiando il fondo del barile, la programmazione di RVL. La lasciamo a Francesco Gabbani, la musica.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: 1991 Pierangelo Bertoli e Tazenda si presentavano a Sanremo con questa canzone Spunta la luna dal monte, riascoltata su RVL, la radio. Canzone che tra l'altro nella mattinata talk show ci porta al momento di scoprire cosa succede a Milano.
1: Milan, Leon Gran Milan, storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Lo skyline di Milano sta per cambiare un'altra volta. È infatti entrato nella sua fase operativa il progetto per la costruzione di un nuovo grattacielo che si chiamerà Palazzo Sistema e dovrebbe aprire tra un paio di anni. Nascerà all'incrocio tra via Pola e via Torquato Taramelli, al posto di un complesso di uffici realizzato alla fine degli anni 60 come sede della Montefibre e poi diventato di proprietà della regione Lombardia. Il committente è proprio quest'ultima che nel nuovo grattacielo riunirà tutti gli enti e le società da essa controllate, un'operazione che consentirà di centralizzare e ridurre i costi e anche di tagliare radicalmente il numero di spostamenti tra i vari uffici, considerato che la sede vera e propria della regione, ovvero Palazzo Lombardia, si trova a poche centinaia di metri di distanza. Palazzo Sistema sarà alto 122,5 metri, con 26 piani fuori terra e accanto alla torre saranno costruiti dei corpi più piccoli fino a 5 piani ad essa collegati. Il piano terra sarà in parte aperto verso l'esterno e all'interno vi saranno non solo uffici ma spazi a diversa destinazione, tra cui un auditorium. L'elemento più interessante sarà però un giardino pensile che nascerà all'interno del complesso e che sarà liberamente accessibile al pubblico con un innovativo sistema di recupero e di gestione delle acque piovane che funzionerà anche in caso di precipitazioni particolarmente intense. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Ci sono 2 persone iscritte al registro degli indagati per la tragedia dell'Alpe Buscagna, nella quale ha perso la vita Pietro Maria Fiori, 35 anni, milanese, volontario nell'ambito del progetto PASTURS. Domani la PM Laura Carrera conferirà l'incarico al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia. Intanto il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha posto i sigilli alla baita. Addio almeno per il momento alla rotonda alla Beata Giovannina. La ditta Infravia SRL della provincia di Salerno ha infatti comunicato all'amministrazione comunale di Verbania di voler risolvere il contratto. Bisognerà quindi procedere con il riappalto delle opere, ma a questo punto i tempi si allungheranno. I lavori sarebbero dovuti partire il prossimo 21 settembre. Oggi l'inaugurazione della 20ª edizione del Festival Lettera Altura, alle 17 taglio del nastro per le mostre all'ex Palazzo Pretorio, alle 18 al Parco Besozzi Begnoli, saluti delle autorità e concerto. Alle 21 arriverà l'attore e scrittore Francesco Salvi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettteraltura.com.
11: Affrettati!

0: la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione. DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RVL, la radio.

Alex Warren su RVL la radio con Passenger nella mattinata talk show. La vostra Vale è già arrivata negli studi, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. E intanto su RVL c'è anche Giusy Ferreri. La canzone uscita dopo Ferragosto è Vuoto cosmico.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

Oh My Soul, Bruno Mars su RVL la radio, a chiudere ufficialmente la mattinata talk show. Tra poco arriva la vostra Vale con lei, raschierete il fondo del barile. Io Piero Pratesi invece tornerò con voi domani giovedì dalle 10 all'una, sarà ancora RVL talk show. Come sempre a quest'ora buon appetito, ve lo auguro di cuore e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
3: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
2: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri Tajani invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
4: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
2: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Resta trafficato il tratto urbano della 4 Milano-Venezia con code a tratti dal bivio per Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. In programma lavori notturni oggi sulla 4, dalle 21 chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 8 Milano-Varese e Pero verso Torino. Contestualmente, attenzione, non sarà possibile mettersi sulla 4 dal raccordo di Viale Certosa per chi viaggia verso Torino. Ancora incolonamenti anche sulla tangenziale nord di Milano tra il bivio per la Milano-Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Al momento un chilometro di fila alla barriera di Milano Ovest sulla A7 Milano-Genova in entrata verso la città. Per concludere vi anticipiamo questa sera lavori nella fascia oraria 21.05 sulla A8 Milano-Varese, chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese. In questo tratto della A8, sia per chi proviene da Milano sia per chi arriva da Varese, non sarà possibile accedere alla diramazione Gallarate e Gattico verso la A26 di Trafori. Anche sulla A9 Milano-Chiasso si lavora dalle 22 di questa sera, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Apertura prevista alle 5 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti e siamo di nuovo qui all'inizio di un altro pomeriggio su RVL Radio, all'inizio di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. Per 3 ore ce ne staremo in diretta tra musica e curiosità. Oh yes! Buongiorno a tutti, soprattutto buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Mercoledì 2 settembre, dopo i timori iniziali di ieri, il 9° mese dell'anno non ci fa più così paura e siamo pronti ad affrontarlo, carichi di energia. Il segreto è fare le cose per gradi. Partiamo da Good Old Days e suoniamo Chris De Sarandi.

Se ci seguite sui social magari avrete visto la storia questa mattina. Tommaso Paradiso è ancora il più suonato dalle radio italiane con Agitare Coca-Cola. Se non ci seguite invece, beh, è il momento di rimediare. Su Facebook, Instagram ed X trovate le nostre pagine ufficiali cercando RVL Radio. E a proposito di modi che abbiamo a disposizione per sentirci un po' più vicini, resta da aggiungere WhatsApp. Inviate i vostri messaggi alla diretta al numero 0323 55 21 24. Intanto è tornato Kamrad, il nuovo singolo è Love Sober.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale. RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Super Trailers,
16: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato in realtà non se n'è mai andato.
16: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Super Trailers.
21: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
22: A settembre ritorna la magia.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
22: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Secondo te siamo maledette?
24: No.
22: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie.
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
30: Non so come dirlo a mia figlia.
31: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
32: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
13: Super Trailers.
33: Ehi, Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: Due biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Il debutto ed anche il miglior successo di Tasmin Archer è datato 1992. Abbiamo pescato da lì su RVL la radio e vi abbiamo risuonato Sleeping Satellite per farci un bel tuffo musicale nel passato. Sleeping Satellite, il satellite dormiente, che altro non è se non la nostra luna, e il brano venne scritto nel 1989 a 20 anni di distanza dai primi passi mossi dall'uomo su di essa. Ci torneremo mai? La NASA dice di sì, ma è un po' di tempo che dice di sì e poi rimanda, quindi abbiamo imparato a prendere le date che ci dà con le pinze. La prossima dovrebbe essere 2028. Chi vivrà vedrà. Ligabue, la novità, qualcosa per te.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Arresto per evasione a opera dei carabinieri, servizio di Luca Manghera.
12: L'altra notte i carabinieri di Villa D'Ossola hanno arrestato un 29enne del posto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato a seguito di una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite in strada e la presenza di un uomo ferito a terra. I militari del 118 hanno soccorso l'uomo, che si è poi scoperto essere il padre del 29enne, il quale avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari mentre invece era fuori casa e quando ha visto i carabinieri si è scagliato con violenza contro di essi, tentando ripetutamente di colpirli. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato lui ad aggredire il padre, anche se i motivi non sono ancora chiari.
11: Ci sono due persone iscritte al registro degli indagati per la tragedia all'Alpe Buscagna, nella quale ha perso la vita Pietro Maria Fiori, 35 anni, milanese, volontario nell'ambito del progetto PASTURS per un'intossicazione da monossido di carbonio. Domani la PM Laura Carrera conferirà l'incarico al medico legale che dovrà eseguire l'autopsia. Intanto il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha apposto i sigilli alla baita. Oggi inaugurazione della 20ª edizione del Festival Lettere Altura alle 17, taglio del nastro per le mostre allestite all'ex Palazzo Pretorio, a seguire alle 18 al Parco Besozzi Begnoli saluti delle autorità e concerto, alle 21 arriverà l'attore e scrittore Francesco Salvi. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 3 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

un pop raffinato che le ha permesso di vincere quest'anno il Grammy come miglior artista esordiente e ben 4 Brit Award. Su RVL Radio abbiamo suonato Olivia Dean con Baby Steps in rientro dall'informazione locale alle 13:38 e dal Brasile arriva una notizia assurda che non può che farci raschiare il fondo del barile, perché da quelle parti una donna di 38 anni si è finta una 12enne per farsi adottare. Ha vissuto per 14 mesi con una coppia che l'ha accolta in casa e si è presa cura di lei, e poi a giugno la verità è venuta a galla portandola a processo per frode, processo che si è chiuso nei giorni scorsi con una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Ma sapete cosa lascia ancora di più a bocca aperta? Che non era la prima volta che lo faceva, anzi ormai la signora si poteva considerare un'attrice navigata, essendo ben 15 anni che si spostava da una parte all'altra del paese facendo questo teatrino. È solo la prima volta che l'hanno beccata, prima ed ultima si spera. I Pinguini su RVL, Sorry Scusa, Lo Siento.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan.
9: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet.

0: Floor Center.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Due città di mare, due grandi porti, due anime che vibrano alla stessa frequenza. Genova e Napoli è la collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio su RVL Radio, una novità musicale di questa settimana. E mentre ci avviciniamo al GR Costume e Società, mentre ci avviciniamo alle 14, ascoltiamo anche Barry Can Swim con Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Buongiorno da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 2 settembre. L'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica apre oggi al Lido di Venezia. La cerimonia inaugurale comincerà alle 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema e sarà condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Durante la serata si esibirà Tutti i fenomeni, nome d'arte di Giorgio Quarzo Guarascio, cantautore romano, classe 1996, cresciuto tra il mito di Franco Battiato e il linguaggio della trap, ma anche attore in Enea di Pietro Castellitto, presentato proprio a Venezia nel 2023. Scarano, 40 anni appena compiuti, in una recente intervista ha spiegato perché oggi ci sia bisogno di raccontare i sentimenti.
1: Credo che ci sia bisogno di parlare di sentimenti in un momento storico molto complicato, che è quello che stiamo vivendo.
0: La musica trova sempre più spazio anche al cinema. È in crescita il mercato dei film concerto e degli eventi musicali pensati per il grande schermo. Le prossime settimane porteranno nelle sale Katy Perry, Oasis, Ultimo, Linkin Park, Queen e Jovanotti. E proprio agli Oasis è dedicato Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, con immagini delle prove del dietro le quinte e le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre 20 anni. Il film sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 10 settembre.

0: Infine parliamo di arte. Un ritratto rarissimo di Amedeo Modigliani, giovanissimo, sarà esposto per la prima volta al MES di Ferrara dal 6 settembre all'11 ottobre. A dipingerlo fu Matilde Levi Viterbo, pittrice e croce rossina durante la Prima Guerra Mondiale. Matilde e Amedeo, entrambi ebrei italiani, erano parenti e amici. Lei lo ritrasse quando studiava ancora all'Accademia, prima del trasferimento a Parigi, con lo sguardo profondo e la chioma ribelle che sarebbero diventati inconfondibili. La tela, proveniente da una collezione privata, sarà affiancata da documenti, studi anatomici e oggetti appartenuti alla pittrice, oltre a due opere del figlio Dario Viterbo, scultore costretto a fuggire dall'Europa dopo le leggi razziali. L'apertura coincide con la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Domenica sono previste 4 visite gratuite. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
2: Manca meno di un minuto alle 14 e per ripartire in musica per l'ora centrale di Raschiando il fondo del barile mettiamo in fila Elettra Lamborghini con Pistolero, Estate 80 dei Bunker 44, Stereo Love di Edward Maya e Vika Giguelina e in testa gli Eiffel 65 che scaldavano l'estate del 1999 con Blue.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da quattro decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
10: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
10: RVL La Radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Flamenco Paranoia su RVL Radio e appuntamento del mercoledì pomeriggio con il Beach Volley targato Under Beach. Abbiamo la rubrica 21 secco a cura di Stefania Miani, che questa settimana ha intervistato Michele Crusca.
1: Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.
3: 21 secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania, do il benvenuto ad un carissimo amico, Michele Crusca. Benvenuto su RVL la radio.
4: Ciao Stefi, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
3: Classe 1994, sei nato a Borgo Maniero, ma di famiglia super ossolana e giocatore professionista di pallavolo e beach volley da ormai parecchi anni. Ti abbiamo visto giocare proprio i tuoi primissimi tornei sulla sabbia con Under Beach, con i nostri primi circuiti. Cosa o chi ricordi di quei tempi? Hai qualche memoria in particolare che ci vuoi svelare? E cosa ti senti di consigliare alle nuove generazioni che si approcciano a questo sport, sapendo poi anche che tu vieni da una famiglia super sportiva? E salutiamo anche tuo fratello che si sta cimentando con il beach volley.
4: Era un po' di anni ormai che gioco e ho iniziato appunto lì con l'Under Beach. Ma allora, prima cosa parto da dire cosa dire ai giovani che iniziano: provate, giocate, prendete scopoli, non abbiate paura di prendere e fare figure, perché io sono partito così e posso dire di aver fatto una buona carriera, e quindi dico, se non le prendi non impari, per come la vedo io. Come ricordi? Vabbè, io mi ricordo tuo fratello Mini, ovviamente Casta, qualcun altro per citarlo, Stefano Traversi o Simone Frattini, con cui ho giocato qualche torneo, quindi ecco, quelli delle mie annate da cui ho preso belle scopole all'inizio. Poi diciamo un aneddoto è che grazie a tuo fratello io ho fatto la mia prima tappa Under 20 nazionale, poi abbiamo fatto le finali a Falconara 14 anni fa, quindi da lì poi è partito tutto e non mi sono più fermato, diciamo.
3: Tra l'altro mi ricordo che tu con Mini giocavi come attaccante, poi sei diventato difensore nonostante tu sia alto 1,90,
4: sì.
3: Giusto?
4: Con lui per forza il giocatore di muro, e quindi ho detto è andata bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto anche, mi sembra, un settimo posto battendo delle coppie molto forti, ma noi non ci conosceva nessuno, quindi abbiamo stupito un po' tutti.
3: Eravate gli underdog piemontesi di David.
4: Sì, esatto. Però poi adesso io con i ragazzi che fanno ancora il campionato italiano di quell'epoca lì, diciamo, ci ricordiamo di te e di Mini, che eravate nessuno e non ci avete battuto, comunque abbiamo bei ricordi così. In realtà io nasco muratore appunto, ma perché per ovvie ragioni, e poi mi ricordo che ho fatto un leggere con la nazionale con un allenatore che purtroppo è deceduto quest'anno, Paolao, che mi dice: ma tu perché giochi a muro che sei piccolo? E in effetti, tra tutto quel collegiale lì, io posso dire ero veramente piccolo. E allora mio padre me lo diceva già da qualche anno, poi è meglio sempre sentirselo dire da altre parti, con altre voci, e quindi ti rendi conto che forse aveva ragione, ho cambiato e forse è andata meglio così, perché sennò non so se sarei arrivato dove sono.
3: Sappiamo che hai purtroppo subito un infortunio che ha bloccato la tua stagione 2025-2026. Volevamo appunto chiederti come stai, se hai voglia di parlarci di qual è stata tua prassi post infortunio, sia a livello fisico che a livello mentale, perché poi ai tuoi livelli il livello mentale è fondamentale, e se hai dei consigli o delle accortezze a livello funzionale nella fase di ripresa.
4: Ho avuto una subluxazione alla spalla a una tappa d'agosto l'anno scorso, fine della stagione. Purtroppo ho provato più volte a sistemarla con la fisioterapia, ma non è stato possibile. Poi mi è uscita un'altra volta con la preparazione da pallavolo, infatti non ho fatto, dopo 12 anni, le finali scudetto, è la prima volta che le saltavo, quindi ho un po' rosicato. Con la pallavolo ho provato a ricominciare, ma niente. Sono andato da un paio di specialisti, da cui il dottor Porcellini, che non ci ascolterà credo ma saluto, mi ha consigliato di operarmi, e quindi ho fatto questa operazione. Stagione sportiva di beach è andata a metà l'anno scorso, pallavolo non l'ho proprio iniziato il campionato. Adesso sono 4 mesi da quando ho fatto l'operazione, sto facendo un percorso di recupero importante, nel senso che ci vorrà molto tempo, però questo non mi ferma, sono più che convinto di tornare a giocare il prima possibile ai livelli a cui sono abituato, quindi non vedo l'ora. Consigli che posso dare? Vabbè, innanzitutto reinventarsi. Io ho avuto la fortuna, nella sfortuna, di poter partecipare al corso allenatori a Formi, al centro di preparazione olimpica, con Paolo Nicolai, che mi ha fatto diventare allenatore di bici, quindi seguirò una coppia al campionato italiano quest'anno. A livello mentale è difficile, perché tu vuoi giocare e invece non puoi. Però un consiglio che do è aspettare, e piuttosto rientrare con un mese di ritardo piuttosto che con una settimana di anticipo, perché si rischia di far solo dei danni. Poi c'è da lavorare tanto e avere molta pazienza. Questi sono i consigli che darei a chi purtroppo subisce infortuni del genere. Modificare il modo di pensare che ho da atleta, che non è semplice, però ci sto lavorando, ecco.
3: Beh, allora ti contatto di nuovo prima di Los Angeles, perché sono anche curiosa di vedere che coppia maschile portiamo. Adesso siamo tutti molto concentrati, giustamente, su Gottardi e Ostitot, ma sono sicura che insomma daremo filo da torcere anche con gli uomini, speriamo.
4: Speriamo, sono un pelo più indietro gli uomini, ma è un movimento tutto nuovo quello maschile adesso, dopo che si è ritirato Paolo, appunto. Bisogna avere un po' di pazienza, cosa che in Italia è difficile. Sto ascoltando un podcast con tanti sportivi, tutti che dicono la stessa cosa, che in Italia si vuole tutto subito e se non arriva non sei nessuno. In realtà non si sa bene, finché non lavori ad alto livello, che lavoro c'è dietro, e non bisogna arrivare in nazionale per pensare queste cose anche un po' prima.
3: Miki, grazie mille del tuo tempo. Ci sentiamo prestissimo qui nuovamente su RVL Radio, e in bocca al lupo per la tua ripresa. Ci vediamo presto sui campi da beach.
4: Grazie mille a tutti.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL La Radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
14: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento.
15: Una strategia diversificata e mai piatta.
14: La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
16: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
18: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
19: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
20: Te le suoniamo, di santa ragione.

Una volta all'inizio di settembre c'era la finale del Festival Bar che decretava il tormentone supremo dell'estate e mi ricordo che era uno di quei campanelli d'allarme che ti facevano capire che le vacanze erano ormai agli sgoccioli e la scuola stava per ricominciare. Il 2 settembre del 1997 hashtag accadde oggi, a vincere il Festival Bar in Piazza del Plebiscito a Napoli, giocando praticamente in casa, fu Pino Daniele con Che male c'è, il brano che ci siamo appena ascoltati su RVL la radio e che continua anche dopo quasi 30 anni a farci emozionare. Tra l'altro, in quell'edizione Pino Daniele trionfò anche nella categoria album con il disco Dimmi cosa succede sulla terra.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per

0: offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Mancano 8 minuti alle 15, ma sono ancora meno quelli che ci separano dall'informazione nazionale qua su RBLL Radio. Giusto il tempo di una canzone. Tu cosa fai questa sera? Di Noemi.

0: mai più.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo avvigevano nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Infine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale alle 19. Brn, la squadra di Velasco ritrova la Svezia battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: 2:15, 2 minuti all'inizio dell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile, ma noi ci siamo portati avanti e siamo già pronti per un'altra carrellata di successi estivi, ripescati ovviamente dagli anni passati. Ascolteremo senza interruzioni la serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, la Lala Song di Bob Sinclair, Annalisa con Maschio e in testa la Electric Light Orchestra per Last Train to London.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per incidente tra Legnano e il bivio per la Milano Chiasso in direzione di Milano. Incidente anche a Milano sul tratto cittadino della 4. Si sta in fila tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione di Torino. Ci spostiamo sul tratto toscano dell'Autosole, code per traffico in direzione di Bologna tra Firenze Nord, la variante di Valico e Sasso Marconi. Ancora sull'Autosole lungo il tratto Firenze Roma per un incidente avvenuto al chilometro 524 e 500 e chiuso il tratto tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione di Roma Nord in direzione della capitale. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Mentre per l'incendio di un veicolo il traffico è bloccato sulla 24 Roma Teramo tra Torni in Parte e l'Aquila Ovest in direzione Teramo. Anche in questo caso ci sono code. E sempre a causa dell'incendio di un veicolo ci sono incolonnamenti su via Pontina tra Pomezia e il bivio Pontina Vecchia in direzione di Terracina. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center. Organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info, cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

0: sono andati virali con il singolo Magnetic, si sono fatti conoscere in tutto il mondo e di certo non hanno intenzione di fermarsi proprio adesso. I The Bowser sono usciti con una novità, Love Myself, su RVL Radio, e se siete curiosi di vederli dal vivo per ballare con le loro canzoni, c'è un appuntamento unico da non perdere, quello del 1° novembre al Circolo Magnolia di Milano, al momento l'unica data che il trio scandinavo ha programmato in Italia. Guardando invece al Piemonte, non ci sono solo concerti da segnalare, ma per questo passo la linea alla redazione di Wazon.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovate all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. Domani, giovedì 3 settembre a Cervere, all'Anfiteatro dell'Anima, ci sarà il concerto di Riccardo Cocciante. Il tour si chiama Io Riccardo Cocciante nel 2026, un tour che celebra gli 80 anni di Cocciante, diventando così un'occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel mondo, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, una carriera che ha attraversato decine di musica. Cocciante continua a toccare il cuore di tre generazioni, offrendo al pubblico un'esperienza profondamente coinvolgente, autentica e memorabile. Questa sera a Carmagnola, per il Foro Festival, alle 21 ci sarà Pablo Trincia con la sua inchiesta dal vivo intitolata L'uomo sbagliato. Trincia, maestro del racconto di inchiesta, ci conduce nelle trame di una delle sue storie più toccanti. In questa performance narrativa la cronaca si fa teatro e la ricerca della verità diventa un viaggio mozzafiato tra ombre e luci, un evento intenso che celebra il valore del dubbio e il dovere del racconto. Un affascinante itinerario musicale sospeso tra la spiritualità del Grande Nord, il lirismo tardo-romantico e le più recenti successioni contemporanee. Venerdì 4 settembre alle ore 21 la Sala Verdi della Fondazione Scuola APM di Saluzzo aprirà le porte al concerto intitolato Sentieri Invisibili. Protagonista della serata sarà il Voxonus Quartet Moderno, una formazione di altissimo profilo composta dai violinisti Maurizio Cadossi e Paolo Costanzo, dal violista Claudio Cilio e dal violoncellista Alberto Pisani. In chiusura, fino al 7 di settembre, la sala del Senato di Palazzo Madama ospiterà Monumento Torino Capitale, la forma della memoria, un progetto espositivo curato da Giovanni Carlo Federico Villa e Cristina Maritano in collaborazione con l'amministrazione civica. Al centro, la tradizione italiana della statuaria commemorativa, un'espressione di un patrimonio diffuso che attraversa piazze e strade e che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione dell'identità collettiva. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Ci sono due persone iscritte al registro degli indagati per la tragedia dell'Alpe Buscagna, nella quale ha perso la vita Pietro Maria Fiori, 35 anni, milanese, volontario nell'ambito del progetto PASTURS. Domani la PM Laura Carrera conferirà l'incarico al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia. Intanto il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha posto i sigilli alla baita. Addio almeno per il momento alla rotonda alla Beata Giovannina. La ditta Infravia SRL della provincia di Salerno ha infatti comunicato all'amministrazione comunale di Verbania di voler risolvere il contratto. Bisognerà quindi procedere con il riappalto delle opere, ma a questo punto i tempi si allungheranno. I lavori sarebbero dovuti partire il prossimo 21 settembre. Oggi l'inaugurazione della 20ª edizione del Festival Letteraltura, alle 17 taglio del nastro per le mostre all'ex Palazzo Pretorio, alle 18 al Parco Besozzi Begnoli, saluti delle autorità e concerto. Alle 21 arriverà l'attore e scrittore Francesco Salvi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: A
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Achille Lauro ci porta a visitare la città degli angeli su RVL Radio e la vostra Vale invece vi porta fino alla fine dell'ora con musica e notizie curiose, come quella del trasloco della torre di una fortezza medievale in Giappone, al quale stanno prendendo parte migliaia di persone. Succede nel parco di Hirosaki, nella prefettura di Aomori. L'edificio pesa circa 400 tonnellate e a causa di alcuni lavori di ristrutturazione aveva bisogno di essere spostato un po' più in là perché il terreno sul quale era costruito iniziava a cedere, e così si è deciso di ricorrere ad un'antica tecnica giapponese chiamata Ikiya, che prevede di mettere dei rulli alla base della torre per poi spostare l'intera struttura a mano senza smontarla, tirandola con delle funi. Una faticaccia, lo possiamo ben immaginare, ma, e questo forse potrà sorprendervi, tutta la forza lavoro è volontaria. Si sono candidate più di 8.000 persone per dare una mano, non solo giapponesi ma anche alcuni turisti occidentali che non vedevano l'ora di prendere parte ad un'impresa del genere. In effetti è un'esperienza unica, e alla fine, siccome le braccia erano troppe, è stato necessario estrarre a sorte chi si sarebbe messo a tirare le funi e chi invece avrebbe scandito il tempo del lavoro battendo su un tamburo. Tutti gli altri hanno solo potuto assistere al miracolo della torre mobile. Torniamo alla musica di RVL e suoniamo Dance Eteria di Madonna. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali. No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Tra un paio di giorni, il 4 settembre, saranno passati 20 anni dall'uscita di Birthday, il secondo album di Beyoncé, che esordì direttamente al primo posto della classifica americana all'epoca. Il disco per l'occasione verrà ristampato e al suo interno ci sarà anche questo nuovo brano, Morning Dew, per arrivare a chiudere la prima parte del mercoledì pomeriggio di RVL Radio. Già, perché ridendo e raschiando sono le 15:55 e tocca salutarci. Ci risentiremo domani dalle 13, non vi preoccupate, o forse sì. La vostra Vale vi lascia con Marco Pennacchini, ma anche con baci, abbracci e ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi nei soccorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerca con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal e la presidente della giuria internazionale del concorso che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, a segno del Leone d'Oro la carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara il 5 settembre. Succederà questa notte che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, traffico intenso sul tratto milanese della A4 con rallentamenti all'altezza di Sesto San Giovanni nelle due direzioni. Scorrevole la circolazione sul resto della rete viaria della Lombardia. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Sulla A4 Milano-Venezia, chiuso dalle ore 21 alle 5, il tratto compreso tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Altra chiusura sulla A8 dei Laghi, dalle ore 21 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa dalle 22 alle 6 la A7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Infine tratto chiuso anche sulla A9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Mercoledì pomeriggio, RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. 2 settembre 2026, abbiamo 3 ore da passare insieme. Le iniziamo con Jati Ranks.

convento di giovanotti alfa ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo sempre che siamo sui social a raccontarvi la vita di RVL. Facebook, Instagram, ci trovate come RVL Radio, pronti a farvi vivere tutta la musica, tutte le serate, gli appuntamenti, lo staff, tutto quello che c'è da scoprire di RVL, la radio, sempre lì sui social. The Bosa Magnetic.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi informiamo quindi che dalle 21 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. A più tardi, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ehi, mi senti?
12: Sì,
11: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Michael Cremont insieme a Serena Brancale, i The Colors con Partenope qui su RVL Radio. C'è occhio al PIN in questo 2 settembre 2026. Belle notizie arrivano da Phil Collins, finalmente. Se l'è vista bruttissima, lo possiamo dire, però vi ricordate, no? Che era 2023-2024, un rischio forte, la dipendenza dall'alcol aveva portato praticamente vicinissimo alla morte, e tant'è che negli ultimi tempi, rilasciando diverse interviste, una in particolare a Prog, magazine storico di musica progressive, ha detto: no, sono pronto anche a tornare a fare nuova musica, mi sento bene, vediamo un po' come va. E noi siamo contenti, soprattutto perché quando si parla di grandi artisti non vediamo l'ora di ascoltare nuova musica. 1993, torniamo un po' indietro proprio con Phil Collins, Both Sides of Story.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Peggy Goo su RVL Radio nel pomeriggio di Occhio al Penna. Stiamo parlando da qualche giorno, dal 31, da lunedì, del ritorno di settembre. Sapete che cos'è settembre per molti? Cioè, non lo dico io, l'ho scoperto facendo redazione, scoprendo diverse ricerche. Poi adesso sui giornali, quando sono andati in edicola a prendere qualche giornale così, no? Tra il gossip e lo scientifico, il capodanno segreto, uno dei capodanni che viviamo nella storia, no, dell'anno, perché molti lo considerano il vero inizio dell'anno. Sì, c'è il primo gennaio, però a settembre riparte tutta la nuova stagione e quindi come se fosse un nuovo inizio.

Torri Scusa lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari su RBL, il capodanno segreto, no? Il nuovo inizio a settembre, ricominciano tutte le stagioni, in televisione, il calcio, per dirne, che è già cominciato da qualche settimana, però vabbè, il calcio pure ricomincia e tutto quanto, e c'è anche, ovviamente, come si fa in ogni capodanno, i buoni propositi. Ecco, li avete espressi voi, buoni propositi per la nuova stagione? Che avete in mente? Cambio lavoro, cambio casa, cambio vita. Visto che poi ti vengono ste cose, ma basta. Cambio vita, faccio le cose nuove. 0323 55 21 24. Questa è la linea di RVL, la radio, e questa è Olivia Dean.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro.

0: in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it. Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
3: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL, questo è Occhio alla Penna. Stiamo parlando di buoni propositi e no, non è una puntata registrata di Capodanno, no, siamo qui in diretta per quanto riguarda settembre, il 2 settembre, perché settembre è il mese considerato del nuovo inizio, quindi è una sorta di Capodanno e quindi si fanno i buoni propositi, e oltre il 70% delle persone in Europa fa buoni propositi. C'è un problema però, perché più della metà a ottobre hanno detto ciao, hanno detto sì, vabbè, ho fatto il buon proposito, però me lo sono dimenticato, cioè nel senso non mi va di proseguirlo, quindi lo lascio perdere. La stragrande maggioranza, più del 50%, si arriva quasi al 65%, il primo buon proposito è quello della palestra, voglio rimettermi in forma, ho fatto un po' sono caduto in tentazione durante l'estate, quindi voglio rimettere in forma.

Genea con Care, rimettersi in forma è uno dei buoni propositi, anzi più del 50% si vuole rimettere in forma durante la nuova stagione. Basta, a settembre vado in palestra e non mi ferma nessuno, che è vera la cosa, perché ci si ferma da soli, perché più della metà poi a un certo punto entro novembre basta, perché sono venuto in palestra, mi sono divertito, adesso ho da fare, faccio altro, se ne vedrà un'altra volta, lo facciamo. Arrivano le news delle 5 dopo, mi raccomando, gli aggiornamenti sul traffico, prima c'è Safe, buona

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina. Tennis agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
2: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
1: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sul tratto milanese della A4 con incolonnamenti tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Traffico intenso in direzione Torino con rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Trafficata la tangenziale nord con code a tratti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. A Lecco incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga con code all'altezza di Pescate in direzione di Milano. A Bergamo incidente sull'asse interurbano con code tra Curno e il bivio per la Milano-Venezia in direzione Orio al Serio. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Sulla A4 Milano-Venezia, chiuso dalle ore 21 alle 5, il tratto compreso tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Altra chiusura sulla A8 dei Laghi, dalle ore 21 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa dalle 22 alle 6 la A7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Infine tratto chiuso anche sulla 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Il mercoledì pomeriggio di RVL continua con una nuova Summer Hit, Coldplay, Higher Power e The Colors, Karma. Annalisa, bellissima. E ci sono anche Elisa insieme a Matilda De Angelis, Litoranea.
5: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL, ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspettano Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da quattro decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

Sarebbe da fare un test, anche per i nostri ascoltatori. Quante volte avete sentito questo brano durante l'estate? Anche prima, perché è uscito a maggio, al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su RVL, questo è Occhio al Penna, buon pomeriggio da Marco Pennacchini, buon 2 settembre 2026, insieme fino alle 19, vi ricordo lunedì, venerdì, Occhio al Penna 16-19, poi il sabato dalle 16 alle 18. Stiamo facendo un po' di considerazioni sul rientro dal 31 di agosto e oggi stiamo vedendo di questo capodanno segreto. Settembre è considerato il nuovo inizio. Martin Garrix con gli U2, Fireflies.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
13: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Finita la tregua estiva, riprendono i lavori stradali e con essi i disagi per chi si sposta da e verso Verbania. Lunedì inizieranno nuovi interventi sul ponte sul fiume Toce lungo il raccordo tra Feriolo e Fondo Toce. Si tratta delle ultime fasi di sostituzione dei giunti e per questo motivo fino a venerdì 11 sarà attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato che nelle ore di maggior traffico sarà regolato da movieri e nelle altre da semaforo. Ricordiamo poi che per tutto il mese un altro senso unico alternato per lavori è attivo sulla provinciale Trobaso-Fondo Toce tra Trobaso e Santino. Riaperto invece questa mattina con un giorno e mezzo di anticipo rispetto al previsto il ponte del Plush. Per il completamento dei lavori è prevista però una ulteriore chiusura da giovedì 10 a domenica 13 settembre. La centrale operativa 118 di Novara, che raccoglie le chiamate anche di Viciò, Vercellese e Biellese, ha ottenuto nuovamente il riconoscimento diamante nell'ambito degli MS Angels Awards, programma dedicato alla gestione preospedaliera dei pazienti con sospetto ictus. In particolare è stata confermata la capacità di riconoscere precocemente un sospetto ictus, raccogliere le informazioni necessarie, indirizzare il paziente verso il centro più idoneo e preallertare la struttura ricevente. Il comune di Domodossola ricorda che è aperto da quest'oggi il bando per l'asilo nido comunale L'Aquilone. Le domande possono essere inviate fino alle 12 del 1 ottobre. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

L'album si chiama Duran Duran, ma è conosciuto anche come The Wedding Album. Usciva nel 1993, settimo album dei Duran Duran, il secondo che si chiama come loro, che si chiama Duran Duran. Questa è Ordinary World, un brano splendido, uscito tra la fine del 92 e l'inizio del 1993, uno dei brani più passati in assoluto nella storia del gruppo di Simon Le Bon. I grandi viaggi musicali che facciamo qui su RVL Radio. Questo è il pomeriggio di Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini. Fino alle 7 c'è anche il Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

L'altro buon proposito che si fa di più, a parte quello di iscriversi in palestra durante questo nuovo inizio di settembre, è quello di imparare una nuova lingua, perché c'è il rimorso. Magari sei andato in Francia, in Spagna, in Inghilterra, da altre parti, non sei riuscito ad esprimerti bene, perché magari solo con l'italiano, no, non siamo riusciti bene, e quindi abbiamo sto rimorso e ci andiamo a iscrivere ad un corso di lingua, perché dai, la prossima volta che vado in Spagna voglio parlare spagnolo, voglio padroneggiare tutto quello che c'è della lingua. Solo che anche qui c'è un problema, pure qui li abbandoniamo. Eh sì, anche i corsi di lingua entro Natale a quanto pare vengono abbandonati con una certa frequenza. Malcontent Airings.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.
11: Ciao.

Pensate Reale è Madonna, uno dei video più belli degli ultimi anni, sicuramente per quanto riguarda questo brano. RVL alla radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Stiamo parlando un po' del settembre, dei buoni propositi che si fanno, dell'abbandono massivo che si fa dei buoni propositi. Una cosa che mi ha divertito molto: la maggior parte dei buoni propositi che vengono abbandonati a settembre per la nuova stagione vengono ripresi tra dicembre e gennaio per il nuovo anno. Comunque ce li portiamo dietro, questa è la cosa bella. Blanco, Los Angeles.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani in soccorso dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Gala del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico intenso con code a tratti sulla A4 Milano Venezia tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Intenso il traffico anche sulle tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi. Sulla Milano Meda, incolonnamenti per il traffico intenso tra Cormano e Varedo verso Meda. Passiamo a Bergamo, dove è trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Curno e Orio al Serio nelle due direzioni. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Sulla A4 Milano Venezia, chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Altra chiusura sulla A8 dei Laghi dalle ore 21 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa dalle 22 alle 6 la A7 Milano Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Infine tratto chiuso anche sulla A9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, grazie per la attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Per sentire ancora l'estate su RVL c'è la nostra Summer Hit con Fedez, Tananai e Marasatei, La Dolce Vita, Rosville Negue Come un Tuono, Annalisa e Tananai, Storie Brevi, ed iniziamo con i The Colors, Italo Disco.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: chiude un'altra Summer Hit, tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono Emma e Fabri Fibra, antidroga.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
12: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

Emma insieme a Fabri Fibra, antidroga su RVL Radio, questo è Occhio al Penna. Emma che ha ricevuto un regalo speciale, calcisticamente parlando, la maglia di Paolo Dybala. Sapete che sui social durante l'estate, no? Tanti video con Paolo Dybala in tante maglie, compresa l'ultima, quella della Roma, con la colonna sonora dell'Amore non mi basta, brano del 2013 proprio di Emma. E allora, approfittando, Paolo Dybala ha impacchettato la sua bella numero 21 per Emma con affetto, l'ha autografata e gliel'ha spedita. Questi bei regali, no, che vengono fatti, e chissà se Emma se la mette magari durante qualche data, durante qualche live. Ci sono i Cazzei, Animal.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Ci sono due iscrizioni nel registro degli indagati per la fuga di monossido di carbonio avvenuta domenica in una baita dell'Alpe d'Evero. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Verbania da lunedì a venerdì prossimi di nuovo senso unico alternato per lavori tra Ferriolo e Fondotoce. Riaperto stamattina in anticipo rispetto al previsto il ponte del Plush. Battuta d'arresto invece per la futura rotonda della Beata Giovannina. L'impresa aggiudicataria ha chiesto la risoluzione del contratto e andrà fatta una nuova gara d'appalto. Protesta a Valstrona per la scarsa pressione dell'acqua potabile, in particolare nelle frazioni Forno e San Bughetto. Il sindaco Rainoldi sollecita Acqua Novara BCO a intervenire.
15: Il meteo di RVL.
14: Previsioni del tempo per giovedì 3 settembre, soleggiato con temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Francesco Cabani, la sua Summer Funk qui su RVL Radio, la serata di Occhio al Pin fino alle 19. Abbiamo parlato spesso di Carol G, della sua data il 24 luglio, ma vi ricordo che Carol G ad inizio agosto, il 24 luglio 2027 a San Siro, quello l'abbiamo detto tante volte. Vi ricordo che però ad inizio agosto, il 7 per la precisione, è uscito Non me arrepiento de sentir tanto, si chiama così, l'ho detta un po', no, stirata, eh? Il nuovo album di Carol G, 14 brani, un disco bello introspettivo, si parla molto della vita di Carol G con tanti ospiti, a parte Manu Chao che stiamo per sentire, Bruno Mars, c'è anche Drake. Bruno Mars poi nel singolo, che è la prima volta che Carol G canta interamente in inglese, Still si chiama così, e probabilmente uscirà anche a breve, c'è anche Drake all'interno del disco del nuovo di Carol G. Questo è Viaggiando per il Mondo.
1: Salita del volo con destino

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Questa secondo me la possiamo inserire di diritto nella lista dei tormentoni estivi 2026. Moving to the Sun, Eagle su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Avete fatto voi una sorta di classifica dei vostri tormentoni? Qual è stato il brano di quest'estate che adesso continuate a sentire, magari anche adesso avete pensato la prima volta che l'ho sentito in spiaggia, queste cose qui che capita, e poi i ricordi dei tormentoni è proprio questo, che quando li risenti ricordi quell'estate. 0323 55 21 20

Harry più famoso del Regno Unito, come abbiamo detto la scorsa settimana, no? Hanno fatto questo sondaggio e nel Regno Unito è uscito Harry Styles. Va a chiudere con Dance No More la puntata di oggi di Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, vi auguro una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4. Ora è tempo di Fabiana, RVL Che Stories.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
0: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartavellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore L'economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
2: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dalla 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i 90 dollari a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sempre in A4 code per un incidente tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Sempre intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla Nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. Sulla Milano Meda, incolonnamenti per il traffico intenso tra Cormano e Cesano Maderno in direzione Meda. Passiamo a Bergamo, dove abbiamo traffico intenso sull'asse interurbano con code tra Curnasco e Orio al Serio nelle due direzioni. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 dei Laghi, dalle ore 21 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa dalle 22 alle 6 la 7 Milano-Genova Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Infine tratto chiuso anche sulla 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
6: Ed è bello quando arriva anche il mercoledì. Ben ritrovati su RVL la radio da Fabiana Contin, la Fabi, dopo Marco Pennacchini che domani torna con Occhio al Penna per Che Stories. Anche oggi 2 di settembre abbiamo 3 ore da dedicare ai grandi successi che RVL la radio vi propone e anche alle nostre notizie e curiosità.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Giovanotti e Alfa, buon vento. Sappiamo che Giovanotti sta attraversando l'Italia in bicicletta per spostarsi da un concerto all'altro. Non è una comparsata con la bici, per una foto per i social, né un accessorio di scena. Per lui, sappiamo ormai da tanti anni, la bicicletta è diventata parte integrante del suo tour. Tra canzoni, strade secondarie, borghi, salite, Lorenzo ha attraversato e trasformato gli spostamenti in un viaggio parallelo alla musica. È difficile non riconoscere che si tratti di qualcosa di nuovo, anche se però molte persone non vedono sempre l'ora di scagliare contro Giovanotti, ma oserei dire gli artisti in generale, sempre qualche cattiveria. Noi invece gli facciamo i complimenti, perché magari una persona dopo una caduta come quella che ha avuto lui proprio dalla bicicletta forse avrebbe avuto più voglia di accantonarla, e invece no, lui è risalito in bici appena possibile ed eccolo qua anche ad affrontare il tour proprio in questo senso. A noi piace molto. Lei è Giselle.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

con questo pezzo nel nostro Key Stories. Oggi siamo pronti anche per ascoltare l'ultimo singolo di Noemi assieme a Vito Salamanca. Di Vito Salamanca si parla tanto perché lui è un produttore discografico italiano e mette spesso la firma su grandi successi, tipo il singolo del rapper italiano Samurai J, ovvero Halo, ma non solo, mi sembra anche di ricordare proprio per Ossessione, che è il pezzo che chiaramente Samurai J ha portato al Festival di Sanremo, e Salamanca è proprio insomma presente anche in questo senso. E adesso insieme a Noemi in questa Tu cosa fai questa sera?

0: se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Finita la tregua estiva, riprendono i lavori stradali e con essi i disagi per chi si sposta da e verso Verbania. Lunedì inizieranno nuovi interventi sul ponte sul fiume Toce lungo il raccordo tra Feriolo e Fondo Toce. Si tratta delle ultime fasi di sostituzione dei giunti e per questo motivo fino a venerdì 11 sarà attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato che nelle ore di maggior traffico sarà regolato da movieri e nelle altre da semaforo. Ricordiamo poi che per tutto il mese un altro senso unico alternato per lavori è attivo sulla provinciale Trobaso-Fondo Toce tra Trobaso e Santino. Riaperto invece questa mattina con un giorno e mezzo di anticipo rispetto al previsto il ponte del Plush. Per il completamento dei lavori è prevista però una ulteriore chiusura da giovedì 10 a domenica 13 settembre. Segna invece una battuta d'arresto il progetto di realizzare una rotonda all'incrocio della Beata Giovannina. Ci spiega tutto Maria Elisa Gualandes.
14: Addio almeno per il momento alla rotonda alla Beata Giovannina Verbania. La ditta Infravie SRL della provincia di Salerno che si era aggiudicata i lavori ha infatti comunicato all'amministrazione comunale di Verbania di voler risolvere il contratto. Bisognerà quindi procedere con il riapparto delle opere, ma a questo punto i tempi si allungheranno e i lavori sarebbero dovuti partire il prossimo 21 di settembre.
13: La centrale operativa 118 di Novara, che raccoglie le chiamate anche di Viciò, Vercellese e Biellese, ha ottenuto nuovamente il riconoscimento diamante nell'ambito degli MS Angels Awards, programma dedicato alla gestione preospedaliera dei pazienti con sospetto ictus. In particolare è stata confermata la capacità di riconoscere precocemente un sospetto ictus, raccogliere le informazioni necessarie, indirizzare il paziente verso il centro più idoneo e preallertare la struttura ricevente. Il comune di Domodossola ricorda che è aperto da oggi il bando per l'asilo nido comunale L'Aquilone. Le domande possono essere inviate fino alle 12 del 1° ottobre. E adesso le previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
7: uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Yeah. Previsioni del tempo per giovedì 3 settembre, soleggiato con temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
15: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
15: RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari, che tra l'altro hanno collaborato anche per quanto riguarda l'ultimo singolo di Fabri Fibra, Goya, che vede il rapper italiano collaborare per la prima volta proprio con i Pinguini Tattici Nucleari, la band tra l'altro più importante del panorama musicale italiano e reduce appunto dal successo che abbiamo appena ascoltato. Goya fa parte di Mentre Los Angeles Brucia Deluxe, che è la nuova versione speciale dell'album di Fabri Fibra. Bruno Mars, Home My Soul.

con Oh My Soul. Allora, stiamo per ascoltare Samurai J. Cercavo qualche curiosità, ma in realtà si fa presto a cercare le notizie su di lui. Perché? Perché la sua estate è stata ricca di appuntamenti, con tantissimi concerti, con tanta gente che ha partecipato, con numeri importanti anche per il suo lavoro discografico, grandi festeggiamenti, insomma, 2026 che mi sembra assolutamente positivo per Samurai J, che oggi ascoltiamo con la sua Flamenco Paranoia.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Alex Warren, Passenger, anche questo pezzo è entrato ufficialmente nella super rotation di RVL, la radio. Siete con la Fabi, questa è Che Stories, ancora buon mercoledì, chiudiamo la prima ora del nostro appuntamento di oggi, 2 di settembre, tra poco la redazione, subito al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione conferita alla stazione di Augusta in Baviera. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca, che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ha ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima scena, sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione, chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Ad inaugurare la seconda ora di Che Stories ci pensa il 4x4, 4 successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco i Keen con Somewhere Only We Know, ma anche Levante e Carmen Consoli con Lo stretto necessario. Ritroveremo Saif e la sua Buona Domenica subito. Take a Bow, Madonna.
4: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: domenica.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

e la sua Woman nel nostro Key Stories. Parliamo un attimino di Tommaso Paradiso, perché fa un bilancio di un anno denso di impegni tra matrimonio, paternità, il Festival di Sanremo. Insomma, il cantautore ha fatto una riflessione su quello che ha conquistato e che ha perso. Infatti, per quanto riguarda le conquiste, sicuramente tutte queste belle cose, e la mancanza del papà, che invece è scomparso. Tra l'altro, anche detto, con gli amici spesso parliamo di quanto si è cambiata la vita, ci siamo divertiti finché abbiamo potuto, ma mettere su famiglia è nell'ordine delle cose. Se fossi ancora come ero a 20 anni sarei ridicolo. Eccolo con Agitare Coca-Cola.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
13: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
22: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
21: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Super Trailers.
25: Ehi, hey Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
14: Super Trailers.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Super Trailers.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
33: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, Incanto d'amore. Intanto parliamo del progetto italiano, tra l'altro, di Nugenea, che sono sempre più popolari in Svezia. Sì, avete capito bene, recentemente si sono esibiti da quella parte e ogni volta che arrivano in Svezia trovano un pubblico molto, insomma, reattivo. Così ha dichiarato Massimo dei Nugenea, che insieme a Lucio e alla loro band si sono appunto esibiti qualche settimana fa da quelle parti, ok? Questa volta però sul palco principale di questo festival, e hanno detto: è stato un onore poter suonare su un palco del genere e trovare persone che si mettono a ballare la nostra musica, in alcuni casi pur non conoscendola, visto che ovviamente ci saranno state persone venute lì per altri artisti che, incuriositi dalla musica, sono rimasti ad ascoltarci, ha detto l'artista. Infatti riescono a coinvolgere con la loro musica decisamente particolare, un progetto molto interessante. Li ascoltiamo.

0: Genea nel nostro Key Stories. Stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo, stiamo per ascoltare una canzone che a settembre fa sempre bene ritrovare, di Pescaro, ovvero September Morning. E visto che stiamo per ascoltare questo grande successo dal passato, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento con Ti ricordi quando, il sabato e la domenica su RVL la radio. Il nostro Piero Pratesi vi aspetta con questo contenitore fatto di successi 70-80 in vinile.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

con il nuovo singolo nel nostro Che Stories. Ancora ben ritrovati dalla Fabi su RVL la radio. Dai che siamo pronti anche per chiudere la seconda ora del nostro contenitore e tra poco, vi ricordo, ritorna anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Poi vi aspetto per l'ultima ora del nostro appuntamento di oggi. Prima Martin Garrix e gli U2.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zai esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, due hanno avuto il via libera, ricorda Zai. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti, non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. Che arriva anche l'allarme del ministro degli esteri vice premier Tajani sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota, conclude il vice premier italiano. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Siamo al tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo e 1 del seeding Alexander Zverev. L'azzurro gioca una partita bellissima ma è costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, terminata intorno alle 2 di notte a New York, dunque il tedesco con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in 4 ore e 52 minuti di gioco. Dunque Sonego saluta Fleshy Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti dal match. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Come avete intuito, è iniziato anche lo spazio dedicato al 4x4, secondo e ultimo appuntamento all'interno di Che Stories. Per oggi, mercoledì, in questo spazio noi ascoltiamo 4 successi senza nessuna interruzione. E tra poco ritroveremo anche Christina Aguilera e Lady Marmalade, ma anche Lights di Ellie Goulding, Emma e Fabri Fibra Antidroga. Subito ascoltiamo lui, Michael Jackson con Remember the Time.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RDL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RDL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Welcome Todd nel nostro spazio dedicato a Key Stories. Nel frattempo Blanco è tornato con un nuovo singolo, brano contenuto nell'album Ma, recentemente anche certificato disco d'oro, e racconta la fine di un amore attraverso l'immagine di una casa che prende fuoco dopo essere stata privata del sentimento che l'abitava. L'apertura della canzone richiama gli incendi boschivi che hanno colpito l'area metropolitana proprio di Los Angeles e la contea di San Diego nel gennaio 2025. Los Angeles è ispirata a Vendo a casa di Lucio Battisti, uno degli artisti di riferimento proprio di Blanco. Ricordiamo che Blanco ha tenuto anche una bella serie di concerti e pare che adesso si stia godendo un po' anche di meritate ferie. Lo ascoltiamo, Los Angeles.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione Flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Ci sono 2 iscrizioni nel registro degli indagati per la fuga di monossido di carbonio avvenuta domenica in una baita dell'Alpe d'Evero. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Verbania da lunedì a venerdì prossimi, di nuovo senso unico alternato per lavori tra Ferriolo e Fondo Toce. Riaperto stamattina in anticipo rispetto al previsto il ponte del Plush. Battuta d'arresto invece per la futura rotonda della Beata Giovannina, l'impresa aggiudicataria ha chiesto la risoluzione del contratto e andrà fatta una nuova gara d'appalto. Protesta a Valstrona per la scarsa pressione dell'acqua potabile, in particolare nelle frazioni Forno e San Bughetto. Il sindaco Rainoldi sollecita Acqua Novara BCO a intervenire. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
13: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

maledetto me di Fulminacci. Torniamo a parlare di Madonna. Dopo i festeggiamenti per il suo compleanno, è stata la volta anche dei festeggiamenti per le due gemelle Esther e Stella Ciccone. Ricorderete, a febbraio 2017, con una dolcissima foto, lei aveva presentato ufficialmente al mondo le figlie più piccole. All'epoca le due sorelle, nate il 24 agosto 2012, erano due bambine di appena 5 anni e nei loro scamiciati bianchi e blu apparivano molto felici e stupite di poter finalmente guardare il mondo mano nella mano con la nuova mamma. Sono molto contenta che siano parte della famiglia, scrive la cantante, ringraziando tutti coloro, insomma, che l'avevano aiutata a completare l'adozione. Scelta di cuore che, tra le altre cose, la pop star rievoca sempre con amore e orgoglio, proprio come ha fatto in occasione del 14° compleanno delle due ragazze. Già 14 anni, sì, siete sempre più grandi e stilose, ha scritto Madonna. Siete due giovani donne bellissime. Noi Madonna adesso l'ascoltiamo.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.

Sky con Animal, nuovo singolo, è già entrato all'interno della Super Rotation di RVL la radio, che vi ricordo potete seguire sui social. Sì, vi ricordo che se utilizzate Facebook e anche Instagram e ancora non l'avete fatto, potete cercare anche noi di RVL la radio. Basta digitare proprio così il nostro nome, mettere un mi piace oppure un segue alle nostre pagine social per far parte del nostro mondo virtuale. Grazie ai social siete sempre aggiornati per quanto riguarda gli eventi, gli appuntamenti, ma anche c'è tanta informazione e tante curiosità. Gaia, Bossa Nostra.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: compagnia di un solo.
1: Caro G e Manu, ciao, ci portano i saluti. Sì, è arrivato il momento di chiudere il nostro appuntamento di oggi, mercoledì, e torniamo domani alle 19, come sempre, per un'altra serata insieme su RVL, la radio con Che Stories. E tra poco, vi ricordo, dopo la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, vi aspetta anche Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabi è tutto, a domani, vi saluto con Businessman di Dito nella Piaga. Ciao!
2: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive di Vannacci definendolo cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO restano in allerta invece per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. È salito a 1204 il numero delle persone morte dalle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a darne il via libera. L'ex governatore Zai esulta, una risposta doverosa. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio con la Coppa Italia. Anche l'Udinese raggiunge gli ottavi di finale, i friulani piegano 2-1 e rimonta il Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ma solo dopo i calci di rigore, strappando dunque il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno la Juventus di Spalletti. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale. Finale, le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

cari amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una. This is Day.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Keanu Reeves, che è arrivato alla bellezza di 62 anni, essendo nato il 2 settembre 1964. Conosciuto soprattutto con il personaggio Neo di Matrix, ha fatto poi tantissimi altri film, come ad esempio L'Avvocato del Diavolo nel 1997. Insomma, veramente attore di grande successo, tra l'altro una persona di una gentilezza squisita, è una di quelle persone che prendono i mezzi pubblici come tutti e magari si alzano anche per far sedere, che ne so, la donna incinta o la donna anziana. Veramente un grande gentiluomo. Tanti auguri di buon compleanno a Keanu Reeves.

0: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

settembre del 1995 quando succedeva una cosa mai accaduta prima in una classifica. Normalmente in classifica succedeva questo, che una canzone entrava in classifica, poi piano piano scalava le posizioni e se andava bene magari poteva anche arrivare al numero uno. Ebbene, per la prima volta in assoluto una canzone esordiva in classifica direttamente in prima posizione. Stiamo parlando di You Are Not Alone di Michael Jackson, complice anche una massiccia campagna di promozione organizzata dall'etichetta discografica e poi la curiosità suscitata anche dal video nel quale lui e sua moglie Lisa Marie Presley apparivano a torso nudo anche se di spalle. Successivamente loro divorzieranno, Lisa Marie Presley dirà di essersi sentita usata per promuovere l'album. Disse anche: non mi sembrava possibile che una persona potesse essere così cinica. Sapete una cosa ragazzi, io non la vedo così. Cioè secondo me invece il coinvolgere una persona in un proprio progetto artistico non significa sfruttarla, significa proprio renderla partecipe. Perché io devo chiamare una modella quando magari ho vicino una persona che è altrettanto bella, che posso anche valorizzare? Io l'ho vista in questa maniera e allora mi è venuto il dubbio, non è che tante volte magari qualcuno gli ha messo una pulce nell'orecchio, perché purtroppo nei confronti di Michael Jackson ci sono sempre state troppe persone che hanno messo becco. Non lo so, voi che cosa ne pensate?

0: hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
11: Te le suoniamo.
12: Di santa ragione.
13: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale. In collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
14: In Piemonte sulla 32 Torino-Bardonecchia tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Chianocco-Susa Est in direzione di Bardonecchia. A Milano sul tratto urbano della 4 tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio per la Milano-Laghi e l'uscita di Pero in direzione di Torino. Sulla 8 Milano-Varese tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Busto Arsizio e Castronno in direzione di Varese. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le ore 22 e le ore 5, chiusura del tratto compreso tra l'uscita di Como Centro e Chiasso in direzione quindi della Svizzera. Sulla A7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Binasco e Bereguardo nelle due direzioni, sia verso Milano sia in direzione di Genova. Ancora in A7, sempre tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Roncoscrivia, Vignola e Borbera in direzione di Milano. Sulla A26 dei Trafori tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Un'ora più tardi, dalle 22, sempre fino alle ore 5, chiuso anche il tratto successivo, quello tra Masone e Voltri. Sulla 10 Genova 20 miglia con orario compreso tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Varazze in direzione di 20 miglia. Tra le ore 22 e le ore 5:30 chiuso anche il tratto compreso tra Genova Appra e Genova Aeroporto, in questo caso in direzione del capoluogo ligure. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Lavagna Sestri Levante in direzione di Livorno. Per la stessa 12 sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est, in questo caso verso Genova. Sulla 22 del Brennero tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Trento Sud e Trento Centro in direzione del Brennero. Sulla 13 Bologna-Padova dalle ore 22 alle ore 6, chi proviene da Bologna trova chiuso il bivio di immissione per la 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
13: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Allora, parliamo di Taylor Swift. Qualche giorno fa è successa una cosa particolare. A raccontarla è una mamma di tre figli che di recente ha avuto un grandissimo incidente. Lei si era fermata a soccorrere dei ragazzi che erano usciti fuori strada con la macchina quando un'altra vettura ha fatto aquaplaning, le è andata addosso. Lei è rimasta gravemente ferita con fratture multiple praticamente in tutto il corpo e per curarla ci volevano veramente tanti soldi. Così aveva avviato una campagna crowdfunding. Ebbene, a un certo punto la contattano quelli dell'associazione del crowdfunding per dirgli che c'era stata una donazione di $50,000 e la donatrice era Taylor Swift, che era venuta a sapere di questa cosa. Cioè, ragazzi, questa ragazza ha un cuore d'oro.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale. Le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL La Radio.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Allora, qualche giorno fa, durante una sessione di domande e risposte al Fan Expo Canada, Mel Gibson a un certo punto ha notato che c'era una persona che traduceva quello che lui diceva col linguaggio dei segni. Così ha cominciato ad imitarlo, a fargli praticamente il verso. Questa cosa ovviamente ha creato un certo imbarazzo e ci sono state anche delle critiche, giustamente, sui social. E così lui alla fine si è dovuto scusare e quindi ha rilasciato una dichiarazione, ha detto: a volte quando ti ritrovi su un palcoscenico sotto i riflettori la tua mente è in subbuglio e certe volte si manifestano idiozie spontanee e sconsiderate. Questo è quanto ha detto e poi si è scusato con chiunque fosse rimasto turbato o comunque offeso dal suo comportamento che, tra l'altro, manco a dirlo, è diventato virale sui social media. Vabbè, l'importante è che ha fatto ammenda.

0: State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio, disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.
1: Ti guardo di nascosto, con te non c'è nessuno.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Ritorniamo nel mondo della musica, perché non so se l'avete saputo, ma qualche giorno fa Lionel Richie si è sentito di nuovo male ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Vi parlo di questo tra un attimo, state là.

0: lettere.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della Rai, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata, una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda. Non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. La notizia arriva in serata dopo la riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto del nostro paese, come in altri paesi europei. Unione Europea e NATO intanto sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di una nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Intanto sono stati identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana, prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa in Veneto, 31 domande dal 2019. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro Nordio, parla di attacchi scomposti da parte poi di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. George Clooney attacca Trump alla mostra del cinema a Venezia, dove questa sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci sono le elezioni di midterm, sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene si tornerà ad una situazione di maggiore normalità, ha detto George Clooney. Lo sport: con il calcio la Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi, i friulani piegano 2-1 e rimonta il Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio di oggi vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Juventus. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

torniamo a parlare di Lionel Richie, che ultimamente diciamo che sta facendo preoccupare parecchio i suoi fan. Già tra giugno e luglio aveva dovuto rinviare i suoi concerti perché si era sentito male ed era finito al pronto soccorso. Questa volta di nuovo è stato male ed è finito all'ospedale in terapia intensiva. Questa cosa è successa sabato 29 agosto. Nonostante sia in terapia intensiva, comunque Lionel Richie ha detto che si sente abbastanza bene e spera di ritornare presto. Diciamo che preoccupa anche perché non è più un ragazzino, lui ha 77 anni. Comunque speriamo che si riprenda presto. Dai, dai Lionel. Io

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi la vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese, fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 70 81087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

Vanessa, sono di Palermo, mi sono trasferita qualche anno fa in Emilia Romagna per lavoro. Buongiorno, come posso esserle utile? Buongiorno, vorrei un occhiale, eccetera. Inizio a chiedergli info su ciò che gli occorre, a mostrargli delle montature. Ma lei non è di qua? Rispondo sorridendo, no, sono siciliana. E lui risponde, pensando di farmi un complimento, ah, siciliana, però è gentile e si fa capire bene. Questo è solo l'inizio, ragazzi. Tra poco, commesso perplesso nella nostra rubrica Casi Umani. Mi son per...

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso. Banco Salumeria e Gastronomia. Ovviamente ci si divide i compiti e durante le giornate particolarmente intense è tutto abbastanza convulso. Quel giorno stavo facendo le solite 3, 4, 5 cose contemporaneamente. Porto un vassoio appena riempito sul banco e litigo per metterlo al proprio posto, che è scomodo, piccolo e il vassoio pesa molto. In quel momento il cliente, che è già servito da un collega, mi dice: senta, visto che è già qui, non è che mi dà non ricordo cosa, intanto che il suo collega mi affetta i salumi? Ho fretta, così vado a casa di corsa. Credo di averlo fulminato mentre dicevo: sì, appena riesco a liberarmi le mani lo servo pure io. Per fortuna è subentrato un altro collega in supporto. A quel punto non aveva nemmeno più fretta, ma io un gran mal di stomaco. Mi autodenuncio da cliente, entro in una libreria, libri ovunque, guardo il commesso: buongiorno, volevo comprare un libro. Lui giustamente: beh, meno male. Ore 12:50, squilla il telefono. Pronto pizzeria? Sì, vorrei una pizza. La informo che la consegna è prevista per le 14. Ma come devo fare per avere una pizza alle 13 da voi? È sempre impossibile. Beh, magari non chiamare alle 12:50 sarebbe già un passo avanti.
1: Va bene, ciao.
0: Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso si ritorna alla musica.
2: Ah,

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della Rai, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata, una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda. Non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. La notizia arriva in serata dopo la riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto del nostro paese come in altri paesi europei. Unione Europea e NATO intanto sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di una nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Intanto sono stati identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana, prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa in Veneto, 31 domande dal 2019. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro Nordio, parla di attacchi scomposti da parte poi di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. George Clooney attacca Trump alla mostra del cinema a Venezia, dove questa sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci sono le elezioni di midterm, sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, si tornerà ad una situazione di maggiore normalità, ha detto George Clooney. Lo sport, con il calcio alla Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi, i friulani piegano 2-1 e rimonta il Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio di oggi vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Juventus. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te ne suoniamo
3: di santa ragione.
5: Daniel Jack presents. Retape. Playing the 90s on your favorite radio station. Mixed and selected by Daniel Jack.
6: Y'all ready for this?
7: Get real with the fever on the dance floor.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RBL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RBL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rbl.it.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione. Let's go!